0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora!
1: Accattatevi là!

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Wait, don't hurry up because the only thing comes over here and he wants some K.

No, no, no, no, no, Anto, niente a solo rock. E no, dai, se no sempre la solita canzone rock. Basta rock, abbiamo dato. Ma senti che bello.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Eccoci, buonasera a tutti e a tutte, Rock Trotter con Eleonora qui su Radio Città Aperta. Sono le ore 18.08, saremo insieme fino alle ore 20. Mi dovrete scusare se oggi ho la voce un po' così, se me la sentite un po' così, ma io ho praticamente mal di gola, barra raffreddore da un mesetto circa. Quando sono stata a Milano a sentire Foo Fighters, per la precisione, perché evidentemente dove stavo c'era l'aria condizionata troppo alta e niente, e quindi vi beccate anche questa voce un po' strana. Vengo anche da un weekend particolarmente provante, che è stato quello del Distruggi la Bassa, dove sì, abbiamo visto gruppi fighissimi come gli Scream, come i Toy Dolls, tanti altri ovviamente ancora, soprattutto quelli italiani, ma mi sono beccata anche lì, cioè non lo so, stanchezza, caldo, aria condizionata, tutto, veramente tutto, oltre l'hardcore. È finita la sigla, niente, volevo fare il solito giochetto oggi. Allora, prima di me, come al solito, avete sentito qui su Radio Città Aperta Gianluca Polverari con il suo puzzle, sonorità noise, post-punk e psichedeliche. E dopo di me invece dalle 20 alle 22 Miro Barsa con Cats and Jammer torna con notizie di spazio, scienza e tecnologia. Questo se state ascoltando la diretta del lunedì, e invece se state ascoltando Rock Trotter il venerdì, Rock Trotter va in replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno. Altrimenti potete sempre ascoltarlo in podcast sulla sezione che trovate sulla sezione di Rock Trotter sul sito di radiocittaaperta.it. E niente, penso di avervi detto tutto. Ci sono anche le playlist ovviamente sul mio account di Spotify, cosa che non ricordo abbastanza. Eleonora Tagliafico, penso che sia Rock Trotter, comunque lo trovate in tutte le maniere, in tutte le salse eccetera. Oggi, dicevo, puntata speciale Pancadeca Festival 2026. Il Pancadeca Festival, come l'anno scorso, quest'anno si svolgerà tra un mesetto all'incirca, perché si svolgerà il 5 settembre 2026 al Circolo Magnolia a Milano. E quindi per presentarcelo avremo tra pochissimo una breve intervista direttamente a Deca di Pancadeca, e poi alle 18.30 avremo in intervista i Libidine e alle 19.15 i Trauma.

penso di avervi detto quasi tutto, tranne il numero per poter interagire con la nostra diretta, che è il 340 197 4468. Mandateci i vostri WhatsApp per dirci che cosa pensate, per salutarci, per mandarci a quel paese, tutto quanto, quello che vi pare in questa giornata così calda di agosto. Non ci siamo ancora abituati, veramente io odio il caldo, se non si era capito, lo odiano tutti penso in questo contesto, anche quelli che lo amavano adesso lo odiano, eccetera. Dovevo fare la mia parentesi sul tempo, ci andiamo a sentire e poi parliamo e poi dedichiamo tutta quanta la puntata al Pancadeca Festival. Ma adesso è l'ora dei Toy Dolls con The Lambrusco Kid e torniamo qui su Radio Città Aperta.

0: Lambrusco Kid, The Toy Dolls, direttamente qui, no, direttamente no, però l'abbiamo sentiti qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta. È il momento, come vi dicevo, di parlare del Pancadeca Festival e per parlarcene abbiamo direttamente invece, telefonicamente, qui Deca di Pancadeca. Ciao Deca!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Benvenuto, bentornato a Rock Trotter, insomma anche quest'anno, visto che ormai il format ha preso piede, che dici Deca?
1: Sì, inaspettatamente, non era una cosa voluta, ci siamo ritrovati a rifarlo ogni anno, adesso vediamo cosa succede, non è detto, magari l'ultimo.
0: No, vabbè, oddio, non ammettiamo così, vabbè, insomma, dal 2024 comunque, quando avete fatto, ricordiamo, il festeggiamento poi per i vostri 25 anni che insomma ha funzionato il format e quindi è stato riproposto l'anno scorso e anche poi quest'anno.
1: Esatto.
0: Senti, io ti volevo chiedere una cosa, ma forse te l'ho già chiesto, non mi ricordo. In base a cosa poi decidete anche i gruppi da far suonare? Poi parliamo di tutti i dettagli dopo, ovviamente.
1: Sì, allora, in base a tante cose decidiamo, nel senso che è una selezione che parte tipo a ottobre dell'anno scorso, cioè appena finito l'altro festival abbiamo già iniziato, avevamo tipo una lista di 200 passa band più a tante altre che si sono proposte successivamente e diciamo che è stata una selezione difficilissima in base a tantissimi criteri fatta con la redazione che a un certo punto mi odiava, io cercavo di far da pacere, c'era, dato che in redazione ci sono una decina di persone e ognuno ha i suoi gusti e quindi quello è il bello, perché appunto ognuno ha perso le band diverse e quindi mettere d'accordo tutti è quello che fa la riuscita del festival, perché alla fine sono le band che più o meno piacciono a tutti, poi sono molto diverse una dall'altra come il sito alla fine, cioè riprende
0: la varietà, insomma, ricordiamo che infatti quest'anno ci saranno come headliner. A voi piace, non so, questa definizione, perché ci sono dei festival a cui non piace la definizione headliner.
1: Suoneranno per ultimi.
0: Suoneranno per ultimi gli MX e PX, giusto?
1: Esatto. Sì, sì. Infatti. Quest'anno abbiamo l'unica data europea della band, infatti ha suonato. Hanno finito il loro tour e adesso stanno suonando il Warped Tour, si stanno facendo tutte le date.
0: Bello.
1: E poi verranno in Italia.
0: E poi verranno in Italia, l'unica data, tra l'altro, europea, se non sbaglio.
1: Sì, europea.
0: Ah, addirittura.
1: Sì, no, suoneranno solo qua, non aggiungeranno altre date, infatti ci sono abbiamo avuto diversi biglietti all'estero, sono in contatto anche con ragazzi che arrivano dalla Turchia, da Belgio, Germania, un bel po' di posti e niente, quindi ci sarà un bel casotto.
0: Perfetto, allora diciamo prima ovviamente la data, che è quella che vi ho detto prima, il 5 settembre, quindi 2026, al Circolo Magnolia a Segrate, Milano.
1: Sempre lì.
0: Sempre, sì. Sempre lì, anche posto che funziona, non si cambia come sempre.
1: Esatto.
0: E ricordiamo invece tutte le altre band che suoneranno al Pancadeca Festival quest'anno. Vai tu Deca, ti lascio.
1: Vado
0: questo
1: io,
0: onore.
1: Vediamo se me la ricordo. MXPX, Calco,
0: sì.
1: Ci sono i Grichu, ci saranno gli Uguaglianza, i Duracell, i Trauma, Libidine, poi i Lilians, sempre dalla Romagna, e poi gli Arredi Barrede, che sono milanesi.
0: Perfetto, perfetto. Ho già annunciato, insomma, che oggi sentiremo due band, Libidine e Trauma, che sono diventati Trauma Hardcore per me, perché
1: sì, ma intanto spunta l'HC su Spotify, vabbè, dai, si capisce che sono loro.
0: Infatti, come hai detto te, infatti anche per la varietà, insomma, nel punk comunque c'è sempre varietà di genere, non c'è niente da fare.
1: Anche oggi senti un hardcore, un punk rock un po' più quasi melodico con la voce di Jack abbastanza particolare.
0: Esatto, un po' più californiano, se così si può dire, ecco. Invece Deca, ti volevo chiedere, vabbè, tu hai parlato di relazione, per chi non lo sapesse, insomma, presentiamo anche Panca Deca, ovviamente.
1: Panca Deca è quel sito, insomma, online, un po' su tutti i canali che ci sono, che è quello vecchio che esiste dal 1999. Era ancora vivo, dove si possono trovare novità, news, facciamo interviste, recensioni, le band, un po' di tutto, insomma, cerchiamo di tenere viva la scena italiana, mischiando anche con notizie un po' più, diciamo, di appeal internazionale.
0: Bene, bene. E che ospiti invece, non mi viene la parola in questo momento, che tipo di partner, perché avete presentato anche diversi media partner quest'anno.
1: Sì, anche l'anno scorso c'erano, sono il 23 Punk, che è una, diciamo, una sorta di pancadeca internazionale. E poi c'è un'altra community che è abbastanza nota, sono di New York loro, e sono quelli di Punk Rock Radar, che ci danno la mano a diffondere un po'
0: il verbo.
1: Il verbo, esatto, esatto.
0: Ok, invece come partner poi ho visto che c'è American Sox, vabbè, anche l'anno scorso mi sembra, Mad One, poi Natty Print e Straight Well.
1: Esatto. Sì, okay. Loro sono i partner, poi ci sono altri partner, tra i quali c'è anche SBAM Records, che sono quelli che organizzano, anzi è un'etichetta austriaca abbastanza nota, che fa tutti i gruppi internazionali, americani, californiani, anche di fast track così, e poi organizza lo SBAM Fest, che è un festival che fanno più volte l'anno, sempre in Austria e Germania. Poi c'è Semplicemente Dischi e
0: Spaccio Dischi dovrebbe esserci.
1: Esatto, sì, scusa.
0: No, figurati, sono qua apposta.
1: No, mi scuso con Francesco, che magari mi sente. Non l'ho menzionato.
0: E poi ovviamente c'è tutta appunto l'area Expo con la distro, tutto il merch delle band.
1: Sì, anche quest'anno ci saranno, rispetto agli anni passati c'è più varietà, c'è stato più scambio quest'anno rispetto distro e stand che vedremo. Cioè, quindi ci saranno, è anche carino visitarlo, andare a supportare chi viene a esporre i propri lavori e i propri dischi.
0: E certo, assolutamente. Troviamo ancora ovviamente i biglietti, visto che abbiamo fatto anche l'anno scorso, l'abbiamo fatta un mesetto prima del festival, l'intervista, quindi avete tutto il tempo di organizzarvi, salire a Milano per chi non fosse di Milano e di torni, no?
1: Sì, sì, organizzatevi, potete prendere hotel in qualsiasi parte di Milano dove c'è la metropolitana, perché intanto c'è la metro di Linate che arriva lì e la si può prendere sia per l'andata che per il ritorno, quindi è anche comodo sotto questo punto di vista. Se qualcuno viene da fuori può scegliere l'hotel dove costa meno.
0: Certo, ovviamente.
1: È quello che piace di più.
0: Bene Deca, allora c'è anche appunto, come dicevamo prima, quella playlist poi dedicata al Panca Deca Festival 2026, e quindi adesso durante questa puntata di Rock Trotter qua su Radio Città Aperta ascolteremo un po' varie canzoni che vengono da lì.
1: Dai.
0: Così non l'avete fatta in vano, ecco, ma penso che penso che già l'abbiano suonata, per così si può dire, ecco.
1: La playlist dell'estate da ascoltare, così vengono tutti preparati.
0: Esatto, sono le hit dell'estate, scusa, di solito ci sono quelle pop, noi abbiamo quelle punk.
1: Sì, sì. Sono anche parecchie novità quest'anno, almeno MXPX escono con un disco adesso. I Talco, idem, la stessa cosa, stavano uscendo con i primi singoli, sono usciti. Trauma è uscito da poco, e Libidine da poco anche loro, sì. Quindi alla fine Arri di Bar è fresco anche loro, quindi ci sono tante novità, anche i Greggiù.
0: Anche i Greggiù. Sì. Infatti poi sono incuriosita molto dai Greggiù, tra l'altro, come gruppo, perché loro sono inglesi, no?
1: Sì.
0: Anche loro non si sentono molto, non hanno suonato spesso qua da noi.
1: No, beh, sono venuti in Italia, hanno fatto date più piccole, l'anno scorso erano al Bayfest.
0: Ah, è vero, hai ragione.
1: Hanno suonato un punk rock raduno 2 anni fa o sempre l'anno scorso. E, no, sono già passati in Italia, ma infatti sono bravi, hanno la loro fanbase, insomma, che li seguono, sono molto... molto giovani, molto rancid, molto bravi. Sì, sì.
0: Bene, allora, se volete vedervi tutti questi gruppi insieme, mi raccomando, 5 settembre al Circolo Magnolia, Pancadeca Festival. Niente, Deca, io forse ti faccio un'ultima domanda, dai. Com'è?
1: Vediamo, se la so.
0: Ti metto in difficoltà. Allora, visto che... insomma, siete partiti da una webzine, poi avete fatto anche altri progetti, nel senso che avete fatto una compilation, un CD, eccetera, no? E poi siete passati alla parte del booking, quindi avete sperimentato, come Pancadeca intendo ovviamente,
1: sì.
0: Avete sperimentato vari aspetti anche dell'industria musicale, brutto, però vabbè, sì, alla fine è questa, no?
1: Della non industria musicale, ok.
0: Della non industria musicale. Quali sono i progetti futuri per Pancadeca? No, non volevo farla così difficile, in effetti, la domanda.
1: Però anche perché non ne ho. Era tipo, me l'ha fatta qualcuno ultimamente, per andare in pensione, cioè, che era l'idea al 25esimo di chiudere tutto, poi è andata bene col festival e ha tenuto su tutto, anche il sito e tutto quanto. Sì, no, progetti futuri non ce ne sono. Abbiamo fatto, appunto, come dicevi, in passato abbiamo fatto tutto, perché comunque il festival non è che è nato nel 2024, ma ne abbiamo fatte diverse edizioni anche precedenti. E poi si era fermato un po' col Covid, cioè non era una cosa ripetitiva, ma facevamo appunto date singole che erano dei festival che tiravamo fuori, e poi adesso invece c'è la cadenza un po' più fissa. Sì, no, booking, rimetterci a riorganizzare, non credo, ma non lo so. Forse ci basta il festival annuale, abbiamo visto.
0: Bene, allora mi raccomando, supportate Pancadeca non solo con il festival, ma anche ovviamente andando a leggere tutte le interviste che fanno, perché sono veramente tutti gli articoli che fanno uscire fuori, insomma tutte le recensioni, sono veramente una realtà da supportare, ecco.
1: Grazie.
0: Ci lasciamo, Deca, con una traccia dei Talco. Io la chiamo sempre San Poli, però è San Paolè, giusto?
1: Vabbè.
0: Perché mi piace di più.
1: La squadra. Ok.
0: Ti piace, può andare?
1: Sì, va benissimo.
0: I Talco, ovviamente, che suoneranno sempre al Pancadeca Festival. Va bene, Deca, io ti ringrazio tanto per aver introdotto, insomma, questa puntata dedicata al Pancadeca Festival, e ci vediamo poi il 5 settembre a Milano.
1: Va bene. Dai.
0: Va bene.
1: Grazie.
0: Grazie a te, allora, a presto.
1: Ciao.
0: Ciao. Ci andiamo a sentire quindi Talco, San Polè.

0: Verde, blu, i libidine dall'ultimo album Trip, e quindi abbiamo qui Jack direttamente dei libidine su Radio Città Aperta Rock Trotter. Ciao Jack.
1: Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ti avevo promesso che ti avrei fatto un'intervista un po' più lunga, seria, non lo so.
1: Beh, lo sai che mi fa sempre piacere.
0: Grazie, grazie mille a te per essere qua in occasione appunto del Pancadeca Festival, a cui prenderete parte, ecco, nella lineup, ecco.
1: Esatto, e non vediamo l'ora.
0: Il 5 settembre lo ricordiamo, e ricordiamo anche il numero per poterci iscrivere in diretta. Ricordiamo che siamo in rigorosa diretta qui su Radio Città Aperta, il 340-197-4468 se ci volete scrivere qualcosa. Scusami Jack per l'intermezzo.
1: Vai tranquillo.
0: Quindi noi ci eravamo visti che non era ancora uscito il vostro nuovo lavoro Trip.
1: Esatto, perché era febbraio e Trip è uscito.
0: Non ti sento più.
1: Mi senti?
0: Ecco, adesso sì. Perfetto.
1: Ah, dicevo, noi ci siamo visti a febbraio al The Frag e Trip è uscito a maggio, a metà maggio.
0: Esatto, esatto. Però, insomma, l'ho ascoltato anche abbastanza. Vabbè, le sonorità sono sempre quelle un po' dei libidine, sono sempre questo punk rock californiano, giusto, che avvolge, ecco.
1: Sì, poi ecco, ci piace scrivere in italiano perché a parte che non so bene l'inglese, quindi lo lascio fare a qualcun altro, e no, poi ci piace particolarmente in italiano, ma più che altro che californiano magari ci si ispira robe tipo porno riviste, band storiche della scena italiana anni 90 più che altro.
0: Certo, vabbè, ci sento anche.

0: che un po' di punk rock californiano io in tutto questo. Di atmosfera. Sarà che venivo, scusami, da cioè in una giornata così calda e afosa, no? Ci stavano proprio bene queste sonorità, mi immaginavo proprio la spiaggia e quindi.
1: Beh, oh, mi fa piacere che ti diano vibes positive i pezzi.
0: Certo.
1: No, non tutti sono proprio presi benissimo questi pezzi, però se danno anche queste sensazioni mi fa piacere.
0: A me dà l'effetto contrario, lo so che magari qualcuno ci potrebbe vedere un po' di malinconia, perché in effetti, ecco, parliamo di questa traccia per esempio che abbiamo appena ascoltato, Verde e Blu, ha una vibe un po' malinconica in effetti alla fine, però questa sonorità così travolgente poi la rende, non lo so, la rende spensierata.
1: Sì, sì. Ma ci sta anche perché cioè nel nostro essere non è che siamo dei presi male, ecco.
0: Esatto.
1: parlo per tutti e quattro.
0: Da come vi ho conosciuto non mi sembrava.
1: Appunto.
0: Anzi, mi dispiace che sono, cioè non vi ho insomma beccato per poco al Distruggi la Bassa questo fine settimana, perché suonavate il giovedì, se non sbaglio.
1: Il giovedì, sì, è stato veramente figo.
0: Eh sì, immagino. Io sono arrivata al venerdì direttamente, quindi.
1: Beh, comunque in linea di massima mi sembra che sia andato molto bene il fest.
0: Sì, è andato veramente bene, si vede dal livello un po' di coinvolgimento dopo,
1: sì.
0: Nel senso che siamo tutti abbastanza stanchi, devastati.
1: Esatto.
0: Quindi quello è il termine, no, di paragone poi. Comunque, prossimi live dei Libidine, a parte ovviamente il Pancadeca Festival.
1: Allora, abbiamo un live questo sabato, in locale qui in zona Romagna, perché ci volesse venire a vedere gli amici romagnoli, e poi nel weekend dopo il Pancadeca avremo un weekend a Torino e poi Bergamo, venerdì Torino e sabato Bergamo.
0: Ok. Ricordiamo, Jack, scusami, non so se vi ho già presentato l'altra volta, visto che era la prima volta Rock Trotter qui su Radio Città Aperta, però gli altri componenti dei Libidine, ovviamente.
1: Sì, c'è Luca Mascia, che è chitarra seconda voce, c'è Nico Poli, che è chitarra seconda voce anche lui, e Pondo alla batteria.
0: Ok. Bene, allora ti chiedo oggi, facciamo una domanda unica per tutti e due i gruppi, anche per i Trauma, poi la farò questa domanda per il Pancadeca Festival, insomma, che cosa ti viene in mente se pensi a Pancadeca che non sia il termine supportare, che l'ho già usato io prima?
1: Cioè, in che senso, scusa, non ho capito bene la domanda.
0: Allora, se pensi a Pancadeca, ovviamente a quello che fa, a quello che diffonde,
1: sì,
0: eccetera,
1: sì,
0: eccetera, che cosa ti viene in mente, come anche solo una parola, una frase, quello che vuoi, che non sia però legato a supportare, perché l'ho già usato io prima e quindi ho deciso di escluderlo.
1: Beh, io ti direi mega festa, perché tanto sarà una mega festa sicuramente.
0: Perfetto.
1: Quindi questo termine di Lo Trauma che l'ho rubato io.
0: Lo escludiamo adesso, se ci stanno ascoltando magari. Lo escludiamo dalle altre cose. E parliamo di nuovo del vostro nuovo lavoro, quindi, visto che non ne abbiamo parlato ancora abbastanza, Trip, dicevi prima che ha varie anche sonorità un po' malinconiche, vero Jack?
1: Sì, dopo varia in base ai pezzi, però anche rispetto al primo album, me l'hanno detto un po' tutti, che sono canzoni, diciamo, un po' più malinconiche, però anche un po' più complete. Magari nel primo c'erano più pezzi da festa, magari pezzi un po' più di facile ascolto, e invece nel secondo un po' più completo, anche secondo me comunque.
0: Sì.
1: È uscito il nostro secondo album, Trip, è uscito per Interferenze Rec e Decibel Record Store, che sono delle nuove etichette siciliane, con Daniele Venti che ci ha dato una grossa mano, e dai, si è visto il lavoro, ecco, che è migliorato molto rispetto al primo.
0: Assolutamente, beh, insomma, è anche un po' più riflessivo forse rispetto al primo, che dici?
1: Sì, è quello che ci hanno detto tutti, infatti, però io ho sempre detto siamo sempre i soliti cazzoni festaioli, ecco. Non...
0: sarà la Romagna forse.
1: No, se no pensano che ci siamo intristiti, capito? Non va bene.
0: Bene, intanto nel frattempo ci andiamo a sentire magari l'omonima traccia Trip, proprio da Trip, così insomma capiamo anche meglio di cosa stiamo parlando.
1: Sì, sì, buon ascolto.

0: Abbiamo ascoltato quindi Trip da Trip, I Libidine. Eccoci tornati qui su Radio Città Aperta. E quindi Jack, diamo di nuovo appuntamento per il Pancadeca Festival 2026, il sabato, esatto, 5 settembre al Circolo Magnolia a Milano. Quindi voi non vi spostate troppissimo.
1: Ma dai, sono 3 orette, poi penso che andremo lì la sera prima, così non rischiamo di beccare code, eccetera, eccetera. Quindi dai,
0: certo,
1: la prendiamo alla lunga, certo, diciamo.
0: Invece ti volevo fare una domanda sulla copertina del vostro, sì, nuovo album Trip. Rappresenta, che cosa rappresenta soprattutto? Perché vabbè, poi lo facciamo vedere ovviamente, un furgone con una specie di deserto, eh.
1: Beh, praticamente lì ero in viaggio a Cipro, ecco, 3-4 anni fa, e ho visto questa pianura, questa terra rossa, questo furgone distrutto, e io ho fatto una foto perché era veramente una figata quel posto. E allora, pensando a che copertina usare, mettere per il secondo album, per me quella era perfetta, ecco.
0: Ok, sì. Ma c'è qualcosa che rappresenta proprio, a parte vabbè, Trip ovviamente, quindi no, il viaggio, sei stato a Cipro, eccetera, eccetera, però nella tua, sì, mente magari?
1: Un viaggio in generale, ecco, cioè quell'immagine secondo me mi rappresentava l'idea di viaggio, ecco.
0: Ok. Tra l'altro, Deca, mi sono scordata, se ci stai ascoltando, a proposito di copertine, locandine, mi sono scordata di farti la domanda anche a te sulla locandina del Pancadeca Festival, quindi se ci stai ascoltando e vuoi rispondere anche su WhatsApp e completare, io sono una perfezionista in questo senso, faccio un appello. E niente, sapete già poi in che ordine suonerete al Pancadeca Festival?
1: Allora, da quel che ho capito noi suoneremo per terzi, poi non so se ci saranno dei cambi vari, ecco, però per ora per terzi, quindi penso intorno alle 6 di sera circa.
0: Ok, perfetto.
1: Quindi dai, ci faremo trovare pronti.
0: Dai, benissimo. Jack, allora niente, io manderei l'ultima traccia anche per salutarci, sempre da Trip.
1: Va bene.
0: Non lo so, se vuoi fare un appello, dire qualcosa, anche tu, scusa, l'avevo detto.
1: Beh, agli ascoltatori, per chi non ci conosce, è un piacere che andasse ad ascoltare il nostro album, il nostro nuovo album, e poi se gli è piaciuto che vengano a vederci i concerti, che ci beviamo una birretta insieme.
0: Ovviamente il vostro merch vario, anche la vostra musica, è possibile trovarla?
1: Sì, ovunque, dai, su Spotify, YouTube, eccetera, e se ci scrivono alla pagina possiamo anche spedire delle magliette, e invece i dischi li trovano sul sito della Decibel Record Store, che gliele manda immediatamente.
0: Mm-hmm. Ok, perfetto. Ci vuoi dire qualcosa su questa ultima traccia che ci andiamo a sentire, Vampira?
1: Vampira è una delle love song dell'album, perché comunque personalmente, scrivendo i pezzi, ho una vena romantica che di sti tempi non è che va tanto di moda, però non
0: no,
1: ci
0: invece
1: posso fare
0: cerchiamo
1: niente.
0: Jack, no, li cerchiamo quelli romantici invece.
1: Ah, ok, ah, bene. No, beh, comunque parla del fatto che la mia ragazza, le prime volte che ci vedevamo solamente di notte, e allora ero convinto fosse una vampira, capito? Il discorso è questo.
0: Ok, perfetto. Allora, è stato un piacere veramente averti qua a Rock Trotter su Radio Città Aperta, e ci diamo appuntamento sempre a Milano il 5 settembre al Pancadeca Festival.
1: Grazie, piacere mio, come sempre.
0: Ciao Jack, grazie mille.
1: Ciao, buona serata a tutti. Ciao.
0: Quindi ci andiamo a sentire Vampira, I Libidine.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, hey, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

considerano gli Uguaglianza con Sogni Persi, anche loro sono nella line-up del Pancadeca Festival a cui stiamo dedicando la puntata di oggi, lunedì 3 agosto 2026. Il Pancadeca Festival si terrà il 5 settembre al Circolo Magnolia a Milano, quindi avete ancora un mesetto abbondante in questo caso per organizzarvi, come dicevamo prima, insieme a Deca di Pancadeca. E tra l'altro scrive su Instagram, mi ricorda, perché prima ho fatto una domanda riguardante la locandina del Pancadeca Festival, mi dice: ogni anno facciamo fare il poster a un artista diverso, l'anno scorso a Zero Calcare, mi ricordo, il primo anno Joel Abad, artista internazionale che ha curato tra gli altri NoFX, La Guegon e tanti altri ovviamente, e invece quest'anno insomma ma la locandina è stata fatta da un artista giapponese che si chiama Nukui Bogard. Grazie insomma per la precisazione. Io vi ricordo che alle 19:15 saranno con noi i Trauma qui su Radio Città Aperta per un'altra intervista riguardante il Pancadeca Festival, anche loro fanno parte della lineup, e nel frattempo magari ci andiamo ad ascoltare qualcosa di altro, sempre dalla playlist che trovate su Spotify dedicata sempre al Pancadeca Festival 2026. Loro sono i Duracell con 90.

0: posto, eh.
1: Ce la facciamo? Ce la facciamo? Siamo in diretta.
0: Pronto?
1: Siamo in diretta con Gigi De Trauma. Ciao Gigi.
0: Ciao.
1: Cioè, questa è la diretta. Questa è
0: Stefania qua, la cantante.
1: È veramente. No, ma non c'è problema assolutamente. Solo che ho dovuto fare qualche cambio all'ultimo per mandarvi su WhatsApp. Però ci siamo, eccoci qua.
2: Okay.
1: Ciao. Ciao, ciao, ciao, siamo in diretta con i Trauma qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta. Benvenuti ragazzi, e, insomma, è un piacere avervi, sì, qua.
2: Anche per noi.
1: E anche conoscervi, visto che è la prima volta che vi sentiamo qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta. Insomma, sì, oggi siamo con
2: Gigi
0: Trauma e Stefania, la cantante.
1: E quindi ce ne mancano altri due, giusto?
2: Altri due che sono in vacanza. Beati loro.
1: Beati loro, però li salutiamo tantissimo. Anzi, sì, se volete, ragazzi, ricordare i loro nomi, così abbiamo tutta la formazione Trauma.
0: Gio il chitarrista e Mauri il batterista. Maurizio.
1: Ok, perfetto. Salutiamo. Ciao. Allora, tra l'altro, questo piccolo disguido tecnico mi ha dato l'opportunità di sentire anche 19 marzo, che era una delle mie tracce preferite del vostro del vostro lavoro, del vostro ultimo album, che si chiama Gocce nel mare di caos, giusto?
2: Sì, sì, giusto, giustissimo.
1: E quindi abbiamo ascoltato anche di più, dai, è andata bene.
2: Okay, grazie.
1: Bene, i Trauma, come vi ho detto prima, vi ho anticipato prima, faranno parte della lineup poi del Pancadeca Festival 2026, sempre il 5 settembre, non si sposta da lì, l'abbiamo detto varie volte, ve lo ricordiamo, ve lo ricorderemo anche dopo. Ecco ragazzi, voi sapete a che punto siete della lineup il 5 settembre oppure ancora no?
2: Sì, noi siamo quarti.
1: Ok, ok.
2: Orari non li sappiamo ancora, però quarti.
0: Sì, poi ci verranno comunicati in seguito con tutti i vari dettagli, come al solito, del festival.
1: Sì, sì, sì, sì, dicevo solo se appunto avevate qualche anticipazione, insomma. Ci siamo ascoltati quindi 19 marzo adesso, però anche Tutto Avanza da questo lavoro. Voi rappresentate un po', vabbè che io vi ho aggiunto la parola hardcore, però rappresentate veramente la parte hardcore poi del Pancadeca Festival.
2: Nel senso, esatto, quindi infatti non ti preoccupare per quello che hai scritto, ci mancherebbe, noi siamo, sì, alla fine facciamo comunque hardcore, quindi va benissimo accostarlo Trauma hardcore, non c'è nessun problema assolutamente.
0: Anche perché inizialmente si chiamava così,
1: e Trauma, certo, HC. Ok.
0: Però poi in realtà abbiamo deciso di toglierlo nel logo, ma in realtà è per differenziarsi, visto perché ci sono tanti altri progetti che non fanno hardcore ma sono di altro genere, che si chiamano Trauma.
1: Ah, ecco.
0: Uno fa heavy metal, uno fa thrash metal in Polonia, quindi in realtà era per non intaccare, diciamo, rompere le scatole tra virgolette alle altre band, agli altri progetti di cui già esistevano,
2: e non farci taggare per errore perché è successo tante volte.
1: Immagino, esatto. Capita anche a noi addetti ai lavori, infatti, di taggare poi gli artisti sbagliati. E va bene, va bene. Ragazzi, allora parlateci un po' di questo nuovo lavoro. Mi sembra che comunque appunto la voce di Steph sia sempre preponderante nel lavoro dei Trauma.
2: E allora, sì.
1: Vabbè, questa è la mia visione delle cose.
2: No, no, ok, beh, se è un complimento ti ringrazio.
1: Certo che è un complimento, ci mancherebbe.
2: No, sì, diciamo che allora noi abbiamo, rispetto al primo album, che era, diciamo, era un po' il conoscerci, perché alla fine noi siamo quattro persone, a parte, vabbè, io e Gigi, perché Gigi è il mio compagno. Le altre persone non le conoscevamo.
1: Sì.
2: Quindi all'inizio ovviamente c'è stato l'album, il nostro primo album è stato tra virgolette un insieme di tra virgolette tante personalità che non si conoscevano, infatti è molto vario rispetto al a Gocce nel mare di caos. Ovviamente ti conosci, sono 4 anni che suoniamo insieme, quindi entrando in, in sala prove diciamo che ci siamo ci siamo accordati e abbiamo trovato insomma questa chiave per farci diciamo per portare avanti quello che vogliamo poi alla fine comunicare. Quindi in realtà il, la mia voce è molto chiara in, sì, in quello che si dice, e proprio questo alla fine il diciamo il cuore del dei trauma. Noi vogliamo portare comunque un messaggio che è quello appunto di della quotidianità, dei problemi che ci sono in generale.
1: Certo.
2: E questo è quello che rappresenta il 19 marzo, che rappresenta Tutto Avanza, che rappresentano praticamente tutte le nostre canzoni.
1: Ok, ok.
2: E questo è...
1: Beh, anche i titoli sono particolari comunque dei vostri album. Il primo, ricordiamo, quello del 2023, si intitolava Tenere lontano dalla portata dei bambini.
2: Che poi in realtà è nata effettivamente, è nata un po' come, tra virgolette, all'inizio scherzo, come una frase di una citazione di un film famoso in Italia. In realtà, vabbè, ovviamente c'è molto di più sotto, perché comunque è trauma tenere lontano dalla portata dei bambini. Diciamo che il significato poi non è proprio la stessa cosa.
1: No.
2: È proprio questo il nostro, abbiamo voluto dare questo titolo, che ovviamente era un po' un gioco di parole. Fa un po' ridere, tra virgolette, però alla fine se uno ci ragiona, anche la copertina comunque è stata ripresa proprio da un'immagine di un quartiere di Genova degli anni 70, dove c'era questo quartiere che era stato ghettizzato e praticamente tutte le persone di questo quartiere in realtà si sono praticamente messe veramente tra di loro e hanno creato comunque un qualcosa di buono, cercando di farsi forza tra di loro proprio per il fatto che questo quartiere era ghettizzato.
1: Ecco.
2: Quindi diciamo che è un messaggio un po' profondo, insomma.
1: Certo.
2: E invece Gocce nel mare di caos è quello che poi alla fine rappresenta proprio gocce, tutte le gocce, siamo noi, siamo delle gocce nel mare di caos.
1: Il caos sarebbe ovviamente quello in cui viviamo, penso.
2: Tutto quello in cui viviamo, esatto.
0: Che quotidianità che viviamo ogni giorno, che... tutti i malumori, i problemi che a livello caratteriale o anche a livello di famiglia quando uno cresce si hanno, le abbiamo portate fuori perché abbiamo sempre puntato su tematiche abbastanza serie, su cose che comunque non ci scherza. Poi vabbè, è chiaro, sul palco è un altro discorso, tutto quanto, però a livello di testi sono abbastanza impegnativi.
1: Certo.
0: Abbiamo voluto proprio puntare su quello e sulla voce di Steph, perché lei comunque ha questo modo di cantare molto malinconico e anche ruggente certe volte, dove fa comprendere la serietà e anche la tristezza e il messaggio che uno può portare a livello dei testi. Tipo Dentro il mio rumore è proprio un testo bello pesante, molto...
1: Di cosa va a parlare Dentro il mio rumore, che adesso ci andiamo ad ascoltare, infatti.
0: Se ne parla lei.
2: Dentro il mio rumore parla di... insomma, di quei momenti dove in realtà non sai se sei depresso, se sei felice, tutto va incontro a tutto. È una lotta con te stesso alla fine. Questo è alla fine Dentro il mio rumore.
1: Ok, ok.
2: Questo è il riassunto di tutto il testo, praticamente.
1: Perfetto, allora ce l'ascoltiamo. Dentro il mio rumore, i trauma hardcore, forse. Vi ho ribattezzato.

0: Dentro il mio rumore, i trauma, qui su Radio Città Aperta. Vi ricordiamo inoltre a voi ascoltatori e alle ascoltatrici che insomma avete ancora un po' di tempo per scriverci qui in diretta su WhatsApp al 340 197 4468, per interagire con la nostra diretta, chiedere insomma anche trauma o magari qualcosa, no? Quindi insomma ragazzi, sì. Sì, dicevate che venite da esperienze diverse come band.
1: Sì, esatto. Ok. Tutti quanti arriviamo da esperienze e anche ascolti diversi. Io in realtà da quello che senti con i trauma. È okay. Sempre stato quello il mio background. Mm-hmm. L'hardcore anni 90, primi anni 2000, italiano. Sì. E tu dici, vabbè, ovviamente tu parli.
2: Io ho altri progetti, io sempre arrivato dal metal, death metal, sempre fatto tutt'altro. Quando avevo 20 anni ascoltavo hardcore, l'ho suonicchiato e poi ho cambiato genere, però sì, diciamo che lo conosco, quindi okay. In realtà sì, poi ho cambiato e tuttora faccio anche altre cose. Gli altri due ne parliamo noi, visto che loro non ci sono. Il chitarrista Joe ha sempre suonato hardcore, punk.
1: Sì, punk hardcore, sì. Pop punk,
2: street punk, quelle cose.
1: Esatto, invece Mauri.
2: Batterista, invece lui ha studiato jazz, poi ha iniziato a fare tutt'altro e poi ha ripreso la batteria e si è messo a suonare hardcore, punk con noi.
0: Ah, ok.
1: Esatto, lui diciamo che è più, sì, lui poi ascolta tantissimo hardcore, ma la techno hardcore.
0: Ok.
1: Proprio quello cioè, siamo proprio quattro persone totalmente diverse.
2: Abbiamo unito, diciamo, tanti punti di vista, esatto, di tanti generi e abbiamo racchiuso quello.
0: E chi l'ha deciso di fare hardcore, punk hardcore?
2: Un po' tutti.
1: No. Sì, allora, quello che senti nell'ultimo album è proprio diciamo un'idea comune. All'inizio chi c'era nella band, chi ha creato la band è stato il chitarrista Joe. Mm-hmm. E poi è arrivato Mauri, poi sono arrivata io perché loro cercavano una voce. E poi è arrivato anche Gigi, insomma, questo è stato. Poi all'inizio non si cantava in italiano. Io avevo
0: infatti volevo chiedere anche questo.
1: Io avevo paura di cantare in italiano, dico la verità, perché effettivamente è molto difficile riuscire ad esprimere concetti importanti e non cadere nella banalità. Mm-hmm. Perché l'italiano comunque è una lingua molto difficile e infatti non avevo mai cantato in italiano e avevo proprio il terrore. In realtà adesso sono molto contenta.
0: Okay.
1: Ovviamente i testi vengono scritti, vengono rielaborati mille volte perché magari c'è quella frase che non ti torna, non ti gira bene, e partiamo da un concetto e poi si sviluppa, però effettivamente non è così semplice, però questo è il bello.
0: Certo. Assolutamente. Sento anche comunque delle influenze un po' grind in questo lavoro.
1: Sì.
2: Sì, diciamo che la mia parte un po' più feroce viene fuori insieme al batterista.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Anche
0: sì.
2: Perché cerchiamo di fare una roba, un hardcore, sì, anni 90, però magari mettendo qualcosa un po' di innovativo, qualcosa di diverso.
0: Certo.
2: Perché almeno...

0: strumentale, poi beh, l'abbiamo tenuto così.
1: Prossimo album durerà 30 secondi, no, scherzo.
2: No, che poi a me già mi mettono in difficoltà, vedi, i gruppi hardcore, perché le canzoni finiscono all'improvviso e quindi io mi ritrovo sul mixer a dover, capito, sistemare tutto. No,
1: certo, no.
0: Sì, no, diciamo che è stato così una cosa, tra virgolette, abbiamo sperimentato, è venuta bene, funzionava, non era troppo estrema, non dava fastidio e con la voce ci stava metricamente, quindi l'abbiamo lasciato così.
2: Certo, assolutamente. Bene, allora, a me vengono in mente due domande, volete quella un po' più scomoda, diciamo, quella più simpatica? Ok.
1: Quella che vuoi.
2: Allora partiamo da quella simpatica. Allora, prima ho chiesto ai Libidine che ho intervistato una parola, una frase, quello che volete voi, per descrivere Pancadeca, quello che fanno, insomma, col punk qua in Italia e non solo, ovviamente, col punk, che non sia supportare Pancadeca perché l'ho usata io e loro hanno detto grande festa. Lui ha detto Jack.
1: Ok, allora, noi ci sentiamo molto fortunati a partecipare al Pancadeca perché comunque siamo veramente abbastanza diversi rispetto ad altre band che hanno partecipato e che parteciperanno al Pancadeca. Quindi per noi è, lo so che sembra una roba tipo messia, però noi è proprio un messaggio, cioè sì, divertirsi ci mancherebbe, perché comunque adesso non è che siamo quelli che gli emo della situazione, assolutamente, però è giusto che ci sia anche un messaggio, soprattutto nel punk, nell'hardcore, perché fondamentalmente è questo il punk hardcore, è un messaggio, dare un messaggio alla gente che la pensa e vive alla fine come viviamo noi.
2: Mm-hmm. Sì, ci sta.
1: Quindi dare un messaggio col Pancadeca. Esatto.
2: In realtà è tutto un messaggio lungo.
1: Sì, certo. Un messaggio di speranza, che siamo tutti sulla stessa barca. Ecco.
2: Avete scritto un nuovo testo di una canzone per Pancadeca in questo modo.
1: Ok. No, bene.
2: Ovviamente tutto quello che dico è uno scherzo in qualche modo.
1: No, mancherebbe.
2: Allora, la domanda vada con la domanda scomodina.
1: Vai.
2: Ok, no, la domanda scomodina è, in realtà in questo ambiente è un po' anche già risolta, perché ai giorni nostri si vedono di più ovviamente le donne, dico, partecipare a questo tipo di ambiente. Io stessa, cioè, insomma, preferisco a volte l'hardcore rispetto al punk, cioè mi vedono molto più spesso negli ambienti hardcore che in quelli punk, però comunque non era così all'inizio, no? È nato come un genere, ecco, passatemi il termine, anche per maschi, a volte molto spesso bianchi, anche se abbiamo ovviamente esempi come Bad Brains, eccetera, eccetera. Okay. Quindi, nel senso, come te la vivi te, Steph, che sei anche una front woman di un gruppo hardcore alla fine, quindi te la sei mai vissuta male questa cosa, te la sei vissuta bene, non lo so.
0: Allora, posso poi rispondere io dopo? Mm-hmm. Posso dire anch'io una cosa?
2: Certo.
0: Prima faccio rispondere lei, giustamente.
1: Allora, io ho 45 anni, quindi non è che sono proprio, tra virgolette, di primo pelo, come si vuol dire. Allora, ti dico che ultimamente sono molto contenta della realtà che c'è adesso, perché effettivamente anni fa era molto difficile. Io comunque ho avuto anche altri progetti, ma in realtà sono, vuoi che magari il progetto sia sicuramente magari più valido, questo non lo metto in dubbio, o ci sono altri motivi, ma fondamentalmente sono quelli che hai appena elencato tu. Prima no, assolutamente non era così, era molto difficile, comunque non si veniva tanto prese sul serio. Mm-hmm.
2: Certo.
1: E quindi per me è stato sempre un po', tra virgolette, difficile, perché salivi sul palco, è vero, c'era la curiosità, ma era una curiosità un po', diciamo,

0: un po' subdola.
1: Ok.
0: Sì, adesso c'è la cantante, chissà come sarà, ma sì, ma figurati se è come nel disco. E insomma, io ci convivo con questa cosa. E questo in realtà mi ha dato forza.
1: Certo, ok.
0: Mi ha dato forza e ho detto, ascolta, è quello che voglio fare, quello che mi piace. In più adesso, ultimamente, sto vedendo veramente tantissime ragazze ai concerti e partecipi anche quando suoniamo noi,
1: sì.
0: Cantano le canzoni, cioè è una cosa bellissima per me, è una soddisfazione che tu ovviamente da spettatrice puoi davvero capire, perché alla fine mi hai fatto questa domanda proprio per questo motivo.
1: Sì, assolutamente. Non è solo più nell'ambito punk, ma è proprio nell'ambito hardcore, che è completamente diverso secondo il mio punto di vista.
0: No, è vero, su questo hai perfettamente ragione. Diciamo che si poteva anche, sì, ok, ascoltare, però fare hardcore per una donna in Italia, perché all'estero non è proprio così, e c'è sempre meno, però qua si parla non soltanto di voci, si parla anche di strumenti, cioè di ragazze che comunque suonano, non è solo una questione di donna che canta.
1: Mm-hmm.
0: Cioè è generico fondamentalmente, però ci stiamo arrivando finalmente nel 2026, dove siamo tutti uguali.
1: Sì,
0: ce l'abbiamo fatta.
1: Beh, un augurio.
2: Una cosa,
0: sì, di Gigi.
1: Vai Gigi.
2: Allora, io parlo di una cosa un po' più generica in realtà, perché per me non c'è il discorso da maschio femmina, non c'entra proprio nulla.
1: Sì.
2: Qua si parla proprio di bravura, cioè nel senso, noi quando abbiamo sentito la sua voce non ce ne fregava niente che fosse donna, nel senso che era brava, ci piaceva la sua voce, punto.
1: Certo.
2: Io ho altri progetti di altri generi dove c'è una cantante donna ed è mostruosa, sono bravi entrambi e non c'è interessato il discorso donna, maschio. Cioè,
0: lui è pro donna.
2: Lui è...
1: Bene.
2: In realtà come discorso non mi è mai interessato. È vero che c'era questo discorso negli anni, tutto quanto, l'ho sempre visto anch'io, ma io come musicista non me ne è mai fregato niente.
0: Esatto,
2: perché io ho sempre guardato il discorso di quanto era brava, che voce aveva, come stava sul palco, che attitudine aveva. Mm-hmm. A me quello interessava.
1: Beh, certo.
2: Cioè, sempre interessato quello. Quindi in realtà questo discorso vale più per delle persone ignoranti.
0: No.
2: E mi dispiace dirlo, perché tante volte i pregiudizi ce li hanno gli uomini. Non voglio difendere nessuno,
1: certo.
2: Questo discorso sarà anche una brutta domanda, o comunque una domanda scomoda, però è una domanda intelligente,
0: sì,
2: nel senso che ci sta, è giusto dirlo, cioè secondo me è giusto,
1: sì,
2: dirlo.
1: Sì, sì, va un po' sdoganato, secondo me.
2: Hanno un po' rotto le scatole questa storia qua, perché se una donna è brava,
1: esatto,
2: va premiata, non è che cambia il discorso perché l'uomo cosa
0: deve essere una normalità.
2: Io ho visto tanti chitarristi, tanti batteristi donne che sono bravissime, bassiste già, molto più bravi di anche altri uomini che,
0: esatto,
2: sono degli incapaci, cioè.
1: Sì, comunque siamo...
2: Si parla a livello tecnico, non si parla solo a livello di presenza o di,
1: certo,
2: di composizione del rap.
1: Assolutamente.
2: Quindi, cioè, a me non interessa che sale una donna o sale un uomo sul palco.
0: Era una domanda bella.
1: Grazie.
0: Non c'è stata una domanda scomoda.
1: Vabbè, scomoda nel senso, sì, che tira fuori un argomento, ecco. Che non è ancora, secondo me, sdoganato del tutto,
2: Tra l'altro, se vuoi dire un'altra cosa, quando poi fanno quegli spettacoli, festival con le front woman, solo front woman, cioè in realtà io lo trovo una cosa bella, tra virgolette, nel senso che danno spazio, però d'altra parte non siamo proprio tanto a favore su questa cosa.
0: No, infatti.
2: Nel senso che comunque, cioè nel senso, non voglio che sia frainteso, nel senso che siamo d'accordo sul fatto di dare spazio anche, però non ci piace neanche proprio fare la selezione.
0: Esatto.
2: Cioè, fare proprio, no, il festival solo,
1: certo,
2: se c'è una membro donna, cioè
0: perché se non fai lo stesso gioco di quello di cui stavamo parlando prima, alla fine,
1: sì,
0: che comunque ti metti in una situazione dove alla fine la normalità è quella del facciamo il concerto 6-7 band solo con donne, perché nelle altre situazioni non ci cagano.
1: Esatto,
0: mettila così, ecco.
1: Quindi, ti autoghettizzi.
2: Non esiste.
1: Sì, sì,
2: a noi
1: sì.
2: Non esiste il front woman, diciamo, è una donna come poteva essere un uomo che canta, ha una voce incredibile per noi, quindi ci piace così, punto.
1: Bene, grazie per le vostre risposte. Insomma, parliamo invece adesso dei prossimi live, a parte il Pancadega Festival, ovviamente, di cui stiamo parlando dall'inizio, dei Trauma.
0: Allora, il 29 agosto suoneremo a Margini, a Grosseto.
1: Ok.
0: E poi, vabbè, Pancadega.
2: Pancadega.
0: Poi il 24 ottobre saremo al Paso a Torino.
1: Mm-hmm.
0: Le band non le sappiamo ancora, quindi purtroppo non possiamo annunciare, non possiamo dire che band ci saranno a suonare con noi. E al Margini ce ne sono talmente tante, quindi
1: sì.
0: Vabbè, comunque poi è un evento abbastanza conosciuto e comunque ci sono tante band di amici e insomma.
1: Vabbè,
0: questo poi è l'importante.
1: Poi restate connessi ovviamente con le pagine varie.
0: Esatto, sì. Poi a novembre siamo di nuovo a Berna.
2: Abbiamo
0: le date
2: in Svizzera
0: 28 e 29.
1: Ah, bello.
0: E sì, a Berna torniamo spesso e volentieri perché è un posto che abbiamo nel cuore.
1: Ok,
0: almeno una volta all'anno torniamo a Berna.
2: Ci invitano lì. Sono 2 o 3 anni che ci invitano, esatto. Lì, e c'è sempre un casino di gente. È bello, hanno proprio uno spirito proprio punk.
1: Mm. Sì, sì, sì.
2: Anni
1: sì,
2: 90, sì. Cioè proprio sì, quella poi è rimasta lì.
0: Esatto.
2: E quindi ci divertiamo un sacco andare lì a suonare.
1: Ok.
0: E sì. Poi ci sarà anche l'anno prossimo, abbiamo già qualche altra data che però non possiamo annunciare a ora.
1: Vabbè.
2: Sì, abbiamo date confermate di festival, ma che non possiamo dire perché ci hanno chiesto di tenerle lì.
1: Ok, esatto. ok. Vabbè, come dicevo, appunto, restate connessi con le pagine varie. Trauma, mm-hmm. Ricordiamo. Trauma Hardcore siete su Instagram, però ecco perché mi sono sbagliato.
2: L'abbiamo lasciato così, però sul logo l'abbiamo tolto.
1: Niente, esatto. Non ce la facciamo oggi. Per me siete Trauma Hardcore.
2: Sì, va bene.
1: E dove possiamo trovare il vostro materiale? Audio, insomma.
2: Allora, merch. Noi abbiamo il merch tutto su Bandcamp.
1: Ok.
2: Quindi se volete ascoltare c'è tutto su Bandcamp, anche il merch vario, i vinili, varie magliette, abbiamo tutto lì.
0: Tutto okay. Lì, poi ovviamente concerti, ci trovate col banchetto.
1: Perfetto.
2: Esatto.
1: Sarete lì ovviamente anche al Pancadega Festival col vostro merch, immagino.
2: Sì, penso di sì.
1: Ragazzi, allora è stato veramente un piacere avervi qui su Radio Città Aperta e, insomma,
2: grazie per l'invito e anche per noi è stato un piacere.
0: E ci vediamo al Pancadega, giusto?
1: Assolutamente, se riusciamo a salire. Cosa dici, sì, Steph? Ok. Ci vediamo allora a settembre e passiamo all'ultima traccia ovviamente dei Trauma, che è Basta. Ci volete dire qualcosa su questa traccia?
2: Sì, però sì. Faccio dire alla Steph che ci tiene particolarmente a questo brano.
0: Esatto, Basta è stato scritto perché è un testo che parla della violenza di genere e quindi diciamo che prima dell'inizio della canzone io dico sempre non permettete mai a nessuno di farvi dire cosa fare e cosa non fare.
1: Ecco.
0: Questo è il riassunto, diciamo, della canzone. Basta è proprio una denuncia al fatto che l'amore non è sangue, non è violenza, non è botte. Ovviamente è generico perché poi la violenza non è soltanto al femminile, ma c'è in tutte le cose, diciamo, in tutti gli ambienti, che possono essere anche sul lavoro, la vita quotidiana, la famiglia, tutto.
1: Sì,
0: questa sì. È Basta.
1: Mi sembra molto chiaro e diretto. Bene ragazzi, grazie ancora, grazie ai Trauma, grazie. E ci vediamo a settembre allora.
0: grazie ancora.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

E questi erano gli Already Buried con Mirror Lies. Grazie ancora ai Trauma che abbiamo avuto intervista adesso, poco fa. Ah, vediamo se era ripartita la canzone. Sì, è ripartita. E, dicevo, ringraziamo ancora i Trauma per essere stati qui, anche se solo telefonicamente, per l'intervista. Grazie ancora, tra l'altro, a Jack dei Libidine per essere stato con noi prima, e grazie anche a Deca per aver introdotto il Punk Deca Festival 2026, che ricordiamo per l'ultima volta qui nella puntata di oggi di Rock Trotter su Radio Città Aperta, si svolgerà il 5 settembre 2026 al Circolo Magnolia di Milano. E quindi ci sarà appunto l'unica data europea del tour degli MXPX, che con la formazione originale, tra l'altro non l'abbiamo detta questa cosa con Deca prima, e sono 20 anni che non vengono a Milano. Ma oltre agli MXPX ci saranno anche Talco, Grey Chew, Uguaglianza, Duracell, Trauma, non hardcore forse, Libidine, Lilians, Already Buried. E ovviamente andate sulle pagine social di Pancadeca, ma anche Pancadeca Festival ha proprio una sua pagina, soprattutto su Instagram. Ci sono diversi, appunto, come l'abbiamo citato prima, media partner e basta, ma anche supporter, niente, merch, distro, area food and drink, che altro? Penso di aver detto tutto, ragazzi. Io a questo punto, visto che siamo arrivati al termine della nostra puntata, vi dico che dopo di me ci sarà Miro Barsa con il suo programma su spazio, scienza e tecnologia, che si chiama Cats and Jammer, dalle 20 alle 22. Io vi ricordo ancora una volta il numero per la diretta, se volete scrivere a lui, anche 340 197 4468. Vi ricordo che noi siamo sempre una radio, insomma, da sostenere. Potete sostenerci tramite il player e all'interno, che è anche contenuto all'interno del podcast, potete farlo, infatti, in qualsiasi momento. Ci sosteniamo da soli, praticamente Radio Città Aperta è sostenuta dagli stessi speaker che trasmettono, e il nostro slogan, il nostro motto è Resistenza Culturale Attiva, che è anche l'acronimo poi RCA, Radio Città Aperta. E quindi vi lascio con un'ultima traccia per il Pancadeca Festival della lineup, ma in questa playlist Pancadeca Festival, che potete trovare anche su Spotify, potete trovare su Spotify Pancadeca Festival 2026. E loro sono i Duracell, che questa traccia mi sembrava proprio azzeccata, perché si chiama di nuovo Lunedì. Noi ce l'andiamo a sentire, quindi vi ringrazio a tutti e a tutte per essere stati e state all'ascolto di Rock Trotter su Radio Città Aperta. Loro sono... Ah, scusate, non vi ho detto la cosa più importante. Andiamo in vacanza per 2 settimane. Non ci saranno le trasmissioni in diretta di Radio Città Aperta. Infatti oggi è l'ultimo lunedì, forse sabato è l'ultimo giorno di trasmissione in diretta, poi andiamo in vacanza pure noi, perché fa caldissimo, fanno 40 e passa gradi, sembra di stare a Las Vegas nel deserto. Quindi ci rivediamo a fine agosto con Rock Trotter su Radio Città Aperta, e grazie a tutte e tutte per questa stagione pazzesca di Rock Trotter. Loro sono i Duracell con di nuovo Lunedì.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Bentrovati, benvenuti in nuovo appuntamento di questa trasmissione che si chiama 33x2. Siamo giunti alla puntata numero 164 in compagnia sempre di Gianluca Polverari, e che vi propone l'ascolto per intero di un disco del presente e uno del passato, appunto titoli scelti e commentati dal sottoscritto. Allora, come disco novità avremo il nuovo album della cantautrice statunitense Julia Holter e il suo Materia, o Materia se preferite, e invece come disco del passato andremo a ripescare un lavoro del 1984 intitolato 1984, un sottotitolo For the Love of Big Brother, il quarto disco degli Eurythmics, che fu la colonna sonora dell'omonimo film ispirato al libro di George Orwell, ovviamente 1984. Ma di questo titolo ne parleremo più tardi, ora ci concentriamo su Julia Holter, che ha realizzato un nuovo capitolo, il suo settimo, che è un prolungamento dell'album precedente del 2024, Something in the Room She Moves, nel senso che alcuni brani presenti in Materia erano già stati composti per quell'album o comunque abbozzati, non inseriti in quel titolo, ripresi ora, ed è sicuramente un capitolo assai interessante, così come tutta la discografia di questa musicista, che si muove tra cantautorato, così art pop, molto raffinato, delicato e sperimentale. Le sue composizioni non sono mai scontate, cantato sempre.

molto così capace e lo ripeto elegante su tessiture melodiche così scarne, così che riguardano sia il pianoforte che gli altri strumenti che ruotano intorno alla voce di Julia Holter. Ricordo un bel disco suo di qualche anno fa, un doppio chiamato Avery, dove si entrava anche su sperimentazioni ancora più ostiche anche in ambito di neoclassica. Invece in questo lavoro sì, c'è la ricerca ma anche una fruibilità sicuramente interessante, senza però, ecco, mai scadere nello scontato, anzi c'è sempre una grande creatività, un artista veramente di livello che io rispetto particolarmente, quindi mi fa piacere proporre questo disco. Già avevamo ascoltato per intero 2 anni fa Something in the Room She Moves e quindi sempre all'interno di 33x2 mi sembra giusto dare seguito anche a questo Materia, anche perché è veramente un gran bel disco che ora ci andremo ad ascoltare qui all'interno di 33x2 come disco novità.

E abbiamo ascoltato il disco di Julia Holter, il suo nuovo Materia, che appunto si trova qui all'interno della nuova puntata di 33x2, la puntata numero 164, trasmissione condotta e commentata dal sottoscritto Gianluca Polverari. Ovviamente sono sempre io a scegliere anche i titoli, e come disco del passato ho optato per questo 1984, For the Love of Big Brother, uscito nel 1984 per i britannici Eurythmics, formazione che appunto realizzò questo disco su invito di Richard Branson del Virgin Records, che volle dare a loro, ecco, la stesura della colonna sonora dell'omonimo film 1984 di Michael Redford, ispirato al celebre romanzo di George Orwell, per l'appunto 1984, 1984. Ed è un disco sicuramente molto interessante nella carriera degli Eurythmics, di Dave Stewart e Annie Lennox, perché alcune tracce sono quasi interamente strumentali o comunque con dei vocalizzi della Lennox, alcuni brani sono cantati, ed è sicuramente un capitolo anche in questo caso che propone dei brani come Sex Crime, che ebbero e hanno tuttora un grande successo per chi segue la band. Un suono che è molto percussivo, molto ricercato in ambiti di territori synthwave, dove chiaramente si coglie anche un periodo storico musicale, ecco, i suoni sono appartenenti proprio agli anni Ottanta, però devo dire è una telaiatura musicale, devo dire, assai intrigante, con delle atmosfere cicliche e percussive, una certa ricerca in momenti, in certi frammenti, ecco, c'è anche un approccio più algido che ben si unisce alle immagini, alla storia chiaramente di 1984, tutta quella sua distopia che all'epoca veniva vista come distopia e che adesso sembra più che mai attuale, reale, visto il mondo come sta andando, con tutte le sue guerre, contraddizioni, pseudo dittature tecnologiche. E quindi un disco che torna più che mai, ai noi, attuale anche come tema e atmosfere per questa band di grande successo. Già si era conquistata la sua attenzione con i tre lavori precedenti, e insomma c'era anche il successo di Sweet Dreams, che ancora è ballatissima nelle discoteche, non è chiaramente in questo album, ma sicuramente c'è da gustare e da così conoscere un capitolo della band decisamente di spessore. E adesso ce lo andiamo ad ascoltare insieme. Per quel che riguarda gli Eurythmics, l'album si intitola 1984, qui all'interno di 33x2 su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Eccoci qui di ritorno dopo 15 giorni di chiusura. Ferragostana riapre come ogni martedì in diretta qui da radiocittaperta.it la bottega del forno. Ripeto, in diretta il martedì, oggi è 25 agosto 2026, in replica sempre a partire dalle 14 il venerdì. Torniamo con grande piacere qui dalla bottega del forno a occuparci di produzioni artistiche di 50 anni fa. Si torna indietro al 1976, come spesso ci accade, partiremo con il cinema, riapre anche la rubrica Visti in prima visione, ma prima di continuare vi ricordo che 340-197-4468 è il numero con cui inviarci messaggi SMS, WhatsApp, Telegram e interagire con lo speaker di turno in diretta. In questo caso, per le prossime due ore, il sottoscritto Fabrizio Forno. Parlavamo appunto del cinema. Torna con il nostro esperto cinefilo la rubrica Visti in prima visione, che si occupa di un film statunitense importante anche, diciamo, per il racconto di un periodo particolarmente oscuro del dopoguerra statunitense. Il film ha una colonna sonora interessante, ma c'è un brano in particolare, non originale, non scritto per il film, che condisce sia l'inizio che la fine della pellicola. Quindi partiamo senza ombra di dubbio con l'ascolto di Frank Sinatra, Young at Heart.

0: La classe, il buon gusto, la voce di Frank Sinatra, Young at Heart. Come dicevo, il film di cui ci parla a breve Marcello Gerardi si caratterizza proprio perché questa canzone è presente sia nei titoli di testa che nei titoli di coda. Ma intanto parliamo di quello che c'è nel mezzo, quindi continuiamo il nostro racconto sul cinema di 50 anni fa, riaccogliendo con grande piacere Marcello Gerardi, l'esperto cinefilo di Visti in Prima Visione. Ci sei, Marcello?
1: Eccomi qua, buongiorno Fabrizio.
0: Ben trovato dopo un po' di settimane di estate e di vacanza.
1: E di vacanza, ben trovato anche a te.
0: Allora, di che film parliamo oggi?
1: Vabbè, oggi parliamo di un film un po' anomalo di Woody Allen, Il prestanome, The Front, esattamente il titolo per una volta è corretto. Un film, a mio parere, insomma, confermo l'impressione che ebbi tanti anni fa, insomma, minore della filmografia di Woody, però insomma un film a suo modo significativo, anche per le motivazioni che spinsero Allen ad accettare un ruolo in un film che non era diretto da lui, che era diretto invece da Martin Ritt, un valoroso regista della nuova Hollywood. E non solo, perché aveva cominciato con Lo splendido nel fango della periferia, insomma un regista impegnatissimo sulle questioni sociali, che aveva subito negli anni 50, insieme a quasi tutti gli attori che appaiono in questo film, praticamente aveva subito l'azione persecutoria della commissione McCarthy, la famosa caccia alle streghe. Ora, questo film, Il prestanome, si inserisce in questo filone che era stato affrontato in maniera più sentimentale e melodrammatica un paio d'anni prima in Come eravamo, che peraltro rimane uno splendido film.
0: Certo.
1: E che poi avrebbe avuto anche altri epigoni, insomma, altri film. Un tema delicato che in America non si aveva avuto molto il coraggio di affrontare, nonostante che fossero passati, diciamo, ormai fosse passato circa un quarto di secolo da queste famose persecuzioni. Basti pensare che la commissione, diciamo, per i crimini contro l'America, che soprattutto si rivolse ad Hollywood, colpì persone come Orson Welles, Ilia Kazan, grande regista che ritrattò addirittura, cioè lui proprio addirittura denunciò una decina di persone, poi si pentì amaramente, però gli rimase per tutta la vita il segno indelebile del traditore.
0: E ne parlammo infatti quando abbiamo presentato poco tempo fa il film Gli ultimi fuochi, in cui appunto raccontavamo che mezza Hollywood gli girò le spalle perché giustamente si sentì tradito.
1: Sì, si sentì tradito. E tra l'altro questi attori, tra l'altro alcuni importanti come Zero Mostel e lo stesso Martin Ritt, sono stati vittime, lo sceneggiatore Bernstein, sono stati vittime appunto della persecuzione maccartista. Allen, bisogna dire, non era una persona politicamente molto schierata, lui diceva che aveva ricordo di questa persecuzione dal liceo, aveva letto alcuni brani e alcuni libri, però non se n'era fatta un'idea precisa, si era semplicemente così fatto l'idea che fosse una cosa orribile. Quando in piena maturità artistica gli viene proposto questo film, che però non dirigeva lui, accetta, perché è comunque un attore che non si considera un politico, ma si ritiene impegnato culturalmente nel fronte progressista, quindi accetta. E soprattutto accetta la direzione di Martin Ritt, che avrà modo di dire: sì, Allen è un grande genio creativo, però con me è stato molto a posto suo, ero io che decidevo quello che doveva fare e così via. Il film non ebbe un impatto, un successo di critica e di pubblico come si sarebbe aspettato. Per esempio il New York Times, pure una testata famosa progressista, e lo denunciò praticamente di scarsa efficacia, perché non riusciva a decidersi tra il tono della commedia e il tono della tragedia, critica che anche io condivido, però nel complesso è un film più che dignitoso, insomma. Di che si parla? Si parla di così un cassiere che per l'occasione fa anche l'allibratore di nascosto per campare, quindi una povera persona, un ebreo di New York, che viene un giorno raggiunto da un caro amico che gli chiede, essendo questo uno scrittore, uno sceneggiatore, di colpito nelle liste nere, finito nelle liste maccartiste, gli chiede di poter prestare il suo nome alle opere che lui gli dà, in cambio del 10% su tutti i ricavi, insomma, che vengono fatti. Titubante, però alla fine Allen accetta, pur essendo, non dico un semi analfabeta, ma come dice il New York Times, comunque una persona non colta, lo accetta perché ha bisogno disperato di denaro. In breve tempo, essendo questo uno sceneggiatore televisivo, diventa famoso, viene chiamato ai convegni, viene addirittura raggiunto da altri scrittori che lui accetta di interpretare anche loro, quindi di prendere anche i suoi scritti. In poco tempo si fa una posizione con una bella casa, viene, diciamo,
0: paga tutti i debiti di gioco,
1: smette
0: di chiedere i soldi in prestito al fratello,
1: esatto, smette di chiedere, insomma si sistema, ottiene la grande ammirazione di una ragazza, una segretaria di edizione, insomma, progressista, che così cade nell'equivoco, pensa che sia un intellettuale prestigioso, addirittura si innamora di lui.
0: Anzi, se vogliamo, il mistero che lo avvolge, perché ovviamente lui non entra molto in dettagli per paura,
1: fa di tutto per non parlare, come fanno in tanti casi, insomma, anche gli artisti,
0: questo non fa che accrescere il suo fascino,
1: il suo mistero, insomma, sicuramente, insomma, soltanto che questa commissione che lentamente colpisce tutte le persone, soprattutto coinvolte nella cultura, nel cinema, nella televisione, che avessero un certo spessore, cioè la commissione che indagava sulle vite private, diciamo, dei cittadini che avevano un minimo di rilevanza culturale, per vedere se per caso avessero simpatie comuniste o comunque di sinistra. E arriva praticamente anche a un attore, diciamo, abbastanza famoso, Ecky Brown, tra l'altro interpretato magnificamente da Zero Mostel, che era stato,
0: secondo me, il pezzo forte del film è la sua interpretazione.
1: Esatto, un'interpretazione carismatica, indubbiamente, con una maschera tragica e dolente e allo stesso tempo divertente. Zero Mostel è un attore di grosso calibro, insomma, non è che sia uno, diciamo, venuto dal nulla, che era stato vittima anche lui delle liste nere. Quest'uomo, che in realtà confessa alla commissione, viene inquisito e confessa alla commissione di essere andato a una manifestazione solo per compiacere una ragazza che di sinistra, che gli piaceva tanto, e quindi che lui di politica non c'entrava niente e che non voleva essere coinvolto, accetta anche a un certo punto di spiare per conto della commissione il nostro Howard, cioè Woody Allen, che nel frattempo appunto aveva avuto questo successo e questa fama. Man mano che si otteneva successo e fama, la commissione cercava di scandagliare nelle vite, ed è purtroppo era proprio quello che succedeva, cioè gli anni tra il 48 e il 55 in America sono stati terribili, chi li ricorda, insomma.
0: Sì, c'erano pedinamenti, intercettazioni,
1: cose veramente da regime paranazista, insomma, una cosa per fortuna poi finì.
0: Finì verso il cinema americano, perché poi, insomma, l'FBI ha sempre avuto un occhio di riguardo.
1: Sì, sicuramente, però, diciamo, questo fenomeno eclatante nei confronti soprattutto degli artisti, certo, e comunque dei cittadini in genere, insomma, comunque finì con quella pesantezza, ecco. Bene, e a un certo punto quindi avviene che lo stesso Howard Woody viene inquisito. Non sa ovviamente che dire, insomma, sostanzialmente, non prima di aver confessato alla sua ragazza che lui in realtà non c'entrava nulla, insomma, lui era una persona comune che si era assunto questo compito di, diciamo, semplicemente di rappresentare questi amici, questi scrittori, che aveva approfittato della contingenza.
0: Anzi, diciamo, rimprovera la ragazza che per motivi ideologici addirittura lascia il lavoro, insomma.
1: Sì, la ragazza lascia il lavoro, vuole fondare una rivista alternativa, insomma, lui dice sei pazza e così via.
0: Sì,
1: e
0: anche se però poi la sovvenziona.
1: Poi la sovvenziona, e quindi anche questo diventa oggetto poi ovviamente di analisi da parte della commissione. Tra l'altro la ragazza, dopo un primo sbandamento, bisogna dire, in cui non lo riconosce più, insomma, diciamo che in certo senso si riconcilia con quest'uomo, che quindi evidentemente a cui voleva bene, non era solamente, diciamo, il grande scrittore, insomma, ecco, così via. E lui finisce comunque effettivamente coadiuvato da un avvocato davanti alla commissione, comincia a balbettare, non sa veramente che dire, insomma, anzi si ripropone di fare, gli suggerisce l'avvocato una dichiarazione anticomunista, non fa manco quella. Praticamente non dice sostanzialmente nulla, e nel frattempo Zero Mostel, per diciamo in certo senso il rammarico di essersi piegato alla commissione, aver tradito un amico e essere stato anche maltrattato, diciamo, nel locale dove era conosciuto, dove aveva amicizia, perché aveva protestato per un cachet più basso di quello previsto, quindi viene allontanato, insomma perde la testa. È Key Brown, così si chiamava, e non trova di meglio che andare in un albergo, sorridente, con un ultimo sguardo da guitto, diciamo, che fa impressione sul, diciamo,
0: elargendo mance generose al personale dell'albergo,
1: mance generose, bevendo l'ultimo sorso appunto di liquore, si butta alla finestra, insomma. E Allen, che pure aveva capito che era stato denunciato da lui, non va al funerale, lo vede da lontano, ma rimane profondamente turbato Howard, e rimane colpito, perché comunque lui, per lui era un amico, per lui era una persona che aveva acquisito, e rimane profondamente scosso. Insomma, alla fine, davanti alla commissione, gli viene suggerito, perché gli viene chiesto di fare almeno un nome delle persone coinvolte, e l'avvocato dice beh, fa il nome di quello, tanto è morto, non gli possono fare niente, e niente, lui alla fine li manda letteralmente a quel paese e finisce in galera. In galera ovviamente con la sua compagna, che insomma con i cartelli, con le cose, insomma, entusiasta di lui, e con un codazzo, insomma, insomma diventa un personaggio famoso in certo senso, con manifestazione,
0: e con i suoi, diciamo, scrittori di riferimento, che vengono a ringraziarlo,
1: a ringraziarlo,
0: e insomma, mostrargli solidarietà, certo,
1: no?
0: Certo.
1: C'è Allen, che Howard Allen è totalmente spoliticizzato, totalmente interessato solo al denaro, e quando entra in contatto con le ingiustizie, insomma, comincia a capire che cos'è questa commissione, quando poi viene inquisito sostanzialmente, c'è un moto di ribellione, e quindi
0: manda tutti a quel paese,
1: si redime, in certo senso si redime. Ora il film, diciamo, ripeto, è un film sicuramente ben costruito, sicuramente, a parte che a mio parere Martin Ritt c'ha un'altra efficacia quando va proprio sul piano strettamente drammatico, parlo per esempio di Norma Rae.
0: Sì, sarebbe Norma uscito Rae, qualche anno dopo,
1: è uscito qualche anno dopo, dove c'era Jane Fonda e c'era la descrizione di una sindacalista forte, diciamo.
0: Beh, c'è Sally Field che ci vince l'Oscar, se non ricordo male.
1: Esatto, sì, esatto. Quindi,
0: beh, poi aveva fatto anche altri film importanti, La spia che venne dal freddo, aveva fatto La lunga estate calda.
1: Nel fango della periferia, secondo me, rimane il suo capolavoro. Comunque, insomma, un regista di denuncia, che viene prima della nuova Hollywood, ma si inserisce nel filone della nuova Hollywood facendo dei film coraggiosi. Però fu proprio la mancanza di coraggio che venne imputata paradossalmente a questo film, il prestanome. Cioè, si disse, ricordo la critica di allora, insomma, ma soprattutto in America ho rivisto, che l'impressione fu ma è un film che manca di coraggio, perché alla fine e strappa un sorriso, la denuncia è molto fiacca. Cioè, quella fu un'epoca tragica, un'epoca terribile, e il film la mette quasi in burletta, insomma, ecco.
0: Ma io non mi trovo d'accordo con questa
1: Insomma, io mi trovo d'accordo in parte. Conoscendo Martin Ritter, ripeto, ha fatto di molto meglio.
0: Ma probabilmente il tema era talmente personale che, insomma, non è facile maneggiare una cosa che ti ha fatto soffrire così tanto. Insomma, lui intanto ci tiene parecchio alla fine del film, con i titoli di coda, a far capire che tutti coloro che sono stati parte attiva del cast comunque avevano passato le forche caudine delle liste nere.
1: Sì, però voglio dire, a mio parere, almeno insomma l'idea che mi sono fatto io, una ventina d'anni dopo, per esempio Good Night and Good Luck, no? Che pure era un film che non era tragico, se non so se te lo ricordi.
0: Certo, con George Clooney, certo.
1: Secondo me era più efficace.
0: Probabilmente intanto 20 anni vuol dire prendere anche un pochettino più le distanze, avere anche uno sguardo, prospettiva diciamo più storica che cronistica, no?
1: Probabilmente sì, anche se ripeto era passato un quarto di secolo, non poco, insomma. Comunque insomma il film ha i suoi pregi, i suoi difetti, sicuramente si inserisce bene in una appunto poetica alleniana che dopo pochi anni ci avrebbe regalato capolavori, adesso che
0: il film successivo che avrebbe girato,
1: così via, insomma, Manhattan e così via, no? Quindi verrà la stagione più creativa, diciamo, di Woody Allen. Il periodo di fine anni 70 forse è quella più creativa, Interiors, quando affronterà i temi bergmaniani praticamente anche senza apparire come attore. Insomma, Woody Allen lo impareremo a approfondire, a conoscere per quel grande cineasta, grande attore che è, insomma. Anche se adesso ormai
0: gira
1: un po'
0: poco
1: più
0: niente,
1: fuori,
0: certo. Beh, 90, fuori, 90 anni suonati, insomma, è giusto che si riposi.
1: Sì, insomma, giustamente. Poi è stato messo in mezzo abbastanza per la sua vita privata, per tante cose. Comunque, in questo film, lui vedendolo insomma pacatamente. E comunque già la sua efficacia, ripeto.
0: E poi secondo me, come dicevamo prima, l'interpretazione partecipata di Zero Mostel è, come dire, parte integrante proprio della denuncia.
1: Sì, è una specie di coprotagonista.
0: Sì, sì, ma e poi quindi, oltretutto, la sua tragedia umana, a partire dalla tristezza con la quale è costretto ad accettare scritture in periferia, in posti dove fino a poco tempo prima veniva pagato 10 volte tanto, accettare anche l'umiliazione di venir sottopagato, insomma, secondo me già la sua interpretazione è come se fosse metà del film, insomma.
1: Assolutamente sì, è sicuramente uno dei perni del film, insomma, che appunto, ripeto, comunque un film che considero, diciamo, comunque, almeno a mio parere, insomma, nella filmografia di Allen non tra i suoi migliori, che però ha piena dignità, è un film che insomma ha la sua rilevanza e la sua testimonianza, insomma, comunque sia una cosa, che è un film che richiama un periodo tragico e insomma in qualche modo insomma non lo drammatizza, ma comunque lo evidenzia, insomma.
0: Quindi, tra l'altro, ironia della sorte, Zero Mostel si trova in buona sostanza a questa come ultima sua interpretazione al cinema, perché poi poco più di un anno dopo purtroppo morì. E quindi insomma c'è anche questa specie di testamento spirituale che lo accompagna.
1: Sì, praticamente sì, infatti, sì, è vero, morì un anno dopo proprio. E beh, insomma, Zero Mostel era stato uno che addirittura ha partecipato alla Città è Salva, quindi a capolavori, Dolci Vizi al Foro, non so se ti ricordi, insomma, di Richard Lester. Insomma,
0: no, io me lo ricordo in un film, uno dei primi di Mel Brooks, adesso non ricordo quale, ma era una faccia indimenticabile, insomma, era
1: forse potrebbe essere Per favore non toccate le vecchiette,
0: bravo, bravissimo, che era un film sul cinema, tra l'altro.

0: non fu un incidente di percorso, no? Lui fu a me sembrò, insomma, come mai si mette a fare questo film, no? Quando allora lo conoscevo comunque di meno, insomma, di quanto poi lo conobbi dopo. Invece no, aveva un suo senso, era stata una scelta che aveva fatto, insomma, no?
1: Ma secondo me è anche una scelta quasi preparatoria al Woody Allen, sempre comico ma di una profondità molto maggiore, che proprio di lì a poco sarebbe esploso, perché se vogliamo fino a quel momento, per quanto divertente fosse stato il suo cinema, però insomma non aveva ancora la profondità, era
0: questo è un film di transizione,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì,
0: così,
1: sì,
0: ecco,
1: infatti
0: film di transizione.
1: Però gli cambia un pochettino il punto di vista, lo sguardo, capisci? Comincia a vedere forse,
0: sì,
1: da un punto di vista un pochettino meno della battuta per il gusto di farla, e invece
0: sì,
1: più una cosa più
0: e
1: ampio
0: respiro. Comunque
1: respiro.
0: Lì si è adattato molto alle esigenze di Ritt, che
1: certo,
0: per esempio quando lui chiedeva, per esempio, lui per esempio non voleva che fosse troppo comico, no? Quindi c'è la battuta,
1: certo,
0: diettela per te, e fai questo, muovi il viso in questo modo, insomma praticamente gli dette proprio retta, tant'è vero che Ritt ebbe modo di dire: Allen è appunto come dicevo prima un creativo, ma con me ha seguito i miei indirizzi, insomma.
1: Che poi se vogliamo la scelta del regista di utilizzare un comico proprio con la C maiuscola, come ti dicevo in uno scambio di messaggi, secondo me è proprio volutamente spiazzante, nel senso che chi assiste a questo film immaginando il solito Woody Allen in qualche maniera rimane ancora più sorpreso del finale, da una parte per la morte di Zero Mossel,
0: sì,
1: e dall'altra per,
0: certo,
1: questo, diciamo, questo,
0: sì, sì,
1: momento di particolare, come,
0: sì,
1: dire, orgoglio.
0: Sicuramente sì, anche se ripeto, vista la drammaticità del tema, è stata una scelta che rispetto, no, da parte di Martin Ritt, probabilmente ha voluto sdrammatizzare pure lui, cioè, l'ha vissuta sulla,
1: ma più che altro c'aveva paura di qualche cosa che diventasse un po' troppo autocelebrativo.
0: Probabilmente sì, quindi alla fine, ripeto, rimane un film dignitoso, un film, diciamo, che sicuramente ha un suo significato, insomma, ripeto. Lo inquadro nella filmografia di Ritt, però Ritt è un'altra cosa, ecco.
1: Certo, certo.
0: Sostanzialmente è un'altra cosa.
1: Sempre rimanendo in ambito del cast, Michael Murphy, che è l'attore che impersonifica il primo degli scrittori, che,
0: sì, quello che lo raggiunge,
1: per primo,
0: sì,
1: è praticamente quello che fa scattare tutta la faccenda.
0: Sì.
1: È intanto stato uno degli attori preferiti da Robert Altman per tanto tempo, insomma, ha lavorato,
0: sì, sì, sì,
1: anche nei Compari, ti ricordi, lo vedemmo di recente,
0: no? Sì,
1: e
0: sì.
1: È stato anche molto abile a livello di commedie brillanti, perché ha fatto per esempio Ma papà ti manda sola, e io lo ricordo,
0: sì,
1: con grande piacere in un film di Paul Mazursky che era Una donna tutta sola con Jill Clayburgh. Insomma, è un attore,
0: sì, sì,
1: come dici te, di vaglia, Un hanno vissuto pericolosamente di Peter Weir, insomma,
0: sì, no, che non ricordavo questo,
1: che
0: senso
1: andrebbe un pochettino recuperato, proprio perché,
0: sì,
1: è difficile trovare un film,
0: ma se
1: banale,
0: per questo addirittura partecipò a uno dei film meno noti di Altman, è uno dei più belli, Quel freddo giorno nel parco,
1: che io non conosco. Beh,
0: sì,
1: ha fatto Mesh,
0: era
1: fatto
0: molto molto bello, sì,
1: sì, sì. Poi insomma, con Altman ci iniziò a lavorare ancora prima,
0: come hai detto tu, insomma,
1: ci cominciò a lavorare molto prima che Altman diventasse l'Altman diciamo di pubblico dominio, insomma, quindi, diciamo,
0: anche Gli uccelli uccidono, che era un bellissimo film di Altman, uno dei primi, sconcertante.
1: Insomma,
0: so,
1: quindi ci
0: visto,
1: tenevo a far presente di questo valente ormai 88enne,
0: sì,
1: Michael,
0: sì,
1: Murphy, che è un attore sicuramente
0: sì,
1: da ricordare con piacere.
0: Sì, sì, ha partecipato persino a Manhattan di Woody Allen.
1: Eh sì, perché probabilmente si conobbero, sì, frequentandosi
0: successo,
1: lì,
0: insomma,
1: certo. Allora, caro Marcello, se sei d'accordo farei un pochettino il punto della situazione alle 14:29,
0: sì,
1: di questo martedì,
0: sì,
1: con il quale abbiamo riaperto la Bottega del Forno, come sempre con il cinema del 1976, il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, nella rubrica,
0: sì,
1: Visti in prima visione, si è occupato di Il prestanome, film serio di Woody Allen con la regia di Martin Ritt, e lo abbiamo fatto all'interno della rubrica Visti in prima visione, che porta

0: questo titolo proprio perché il curatore Marcello Gerardi ebbe l'opportunità 50 anni fa di assistere alle proiezioni dei film di cui ci parla nello splendore delle sale cinematografiche e del grande schermo. E quindi chiudiamo normalmente questo nostro racconto con il ricordo di Marcello, che ci racconta in quale sala cinematografica avvenne questa visione.
1: Lo ricordo come fosse oggi, no? Fosse ieri, e al Cinema Rialto.
0: Cinema Rialto, che tra l'altro insomma sembra in stato avanzato di riapertura, insomma, ho visto dei servizi sui social in cui
1: appunto,
0: sì, lo stanno rimettendo a posto.
1: Ma magari sarebbe un grande regalo, guarda.
0: Sì, se tu ci passi davanti vedi proprio il cantiere aperto. Quindi,
1: invece insomma, non già, quindi deve ritornare a essere un cinema?
0: Sì.
1: Magari,
0: tra l'altro un cinema che mantiene le caratteristiche che aveva all'epoca, cioè un cinema d'autore, insomma.
1: Ah, mi dai una bella notizia.
0: Sono contento.
1: Sì.
0: E quindi insomma il Rialto, insomma, potrei avere se avessi un centesimo.
1: Stavo riflettendo che appunto alla luce del fatto che l'altra sera sono andato a vedere un magnifico film che non vedrà nessuno, Maldoror al Farnese, che se levi il Farnese al centro di Roma non ci sono più cinema.
0: Per fortuna c'è ancora Nuovo Olimpia.
1: Sì, Nuovo Olimpia, c'è solo quello. Nuovo Olimpia, che è un pochino però meno, se vogliamo, così diciamo attivato di come era un tempo, no? Fa più seconde visioni, cose del genere, mentre invece adesso il Farnese si è messo a fare proprio le prime. Ed è stato totalmente ristrutturato, ci sono due sale e all'interno, ti consiglio proprio di visitarlo, perché c'è una specie di nicchia dove addirittura ti puoi fermare a vedere DVD, riviste di cinema, libri, molto molto piacevole.
0: Allora, per la cronaca, a fine 2025 il sindaco Gualtieri ha promesso la riapertura entro il 2027, parliamo del Rialto. L'assessore al patrimonio Tobia Zevi ha svolto un sopralluogo qualche giorno fa in quello che oggi è un cantiere aperto, quindi proseguono i lavori di ristrutturazione del Cinema Rialto, bla bla bla, una sala chiusa da quasi 30 anni, lo sappiamo benissimo.
1: Sì.
0: Bene, bene.
1: Ah, bellissima notizia, dai.
0: Speriamo che appunto agli annunci poi facciano seguito.
1: Seguono i fatti,
0: ecco,
1: sì, sì,
0: benissimo. Infatti. Allora, l'ultimo passaggio con il quale ci congediamo dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi è un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
1: Ma senz'altro 3 stelle.
0: Bene, io forse un mezzo voto in più gliel'avrei dato, ma capisco le tue, come dire, le tue riserve.
1: Vabbè,
0: non cambia niente. Allora, caro Marcello, in realtà questo fatto che Frank Sinatra la fa un po' da padrone, perché si ascolta questo brano che ancora scorre sotto le nostre voci, Young at Heart, sia all'inizio che alla fine del film, penalizza molto invece l'autore delle musiche, Dave Grusin, famoso jazzista, tra l'altro autore di grandi colonne sonore. Noi nel recente abbiamo ascoltato il suo commento dei 3 giorni del Condor. Per cui, in assenza di brani disponibili, non esiste proprio, non è stata mai pubblicata una colonna sonora a titolo di Dave Grusin, né tantomeno ci sono raccolte che appunto possano includere brani da questo film. Ho pensato che forse poteva essere interessante ascoltare un brano da un disco del 76 che usciva praticamente in contemporanea al film, un disco da solista del pianista Dave Grusin. L'album si chiama Discovered Again, il brano si chiama Adeus a Papai, e questo appunto è Dave Grusin. Bene. Che sarebbe il titolare della colonna sonora del film. Grazie Marcello, alla prossima.
1: Benissimo.
0: Settimana.
1: Grazie a te, buon proseguimento Fabrizio.

0: e non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Dave Grusin, abbiamo approfittato dell'arrivo dalle parti di Dave Grusin, come detto autore della colonna sonora del film di cui si è occupato oggi Marcello Gerardi, Il Prestanome, all'interno della rubrica Visti in Prima Visione, autore della colonna sonora, ma colonna sonora praticamente introvabile, quindi da Discovered Again, che è un album che usciva nell'estate del 76 a nome di Dave Grusin, abbiamo ascoltato prima il brano che chiudeva l'album, Adeus a Papai, e adesso A Child is Born, che è il brano che invece lo apriva. Tra l'altro questo disco è impreziosito dal basso veramente imponente e corposo di Ron Carter, in questo caso dal vibrafono di Larry Bunker ed in altri brani dalla chitarra di Lee Ritenour, quindi insomma anche a livello di come dire, di partecipanti e musicisti la cosa è degna di nota. E come ci accade spesso dopo che parliamo di cinema di 50 anni fa, apriamo la parentesi sulla musica italiana del 76 con un album molto singolare, Suoni di frontiera, che venne pubblicato nel 76 da Claudio Rocchi, il quale aveva come dire, lasciato già il segno dopo l'esperienza con gli Stormy Six e dopo un album di cui ci occupava a suo tempo, Volo Magico numero 1, veramente particolare, un particolare estro, una genialità tutta sua nel come dire, nell'affermarsi nel panorama musicale alternativo italiano. E con questo lavoro in particolare, Suoni di frontiera, ci ritroviamo proprio come dire, a separarci quasi del tutto dalla forma canzone e soprattutto dalla composizione in maniera convenzionale. Qui lui lavora parecchio di elettronica e addirittura, come dire, utilizza lo studio di registrazione come se fosse uno strumento proprio creativo, e quindi insomma è molto interessante per quello che riguarda proprio come dire, quanto fu ardito lui nel voler proporre un lavoro del genere. Cominciamo con uno dei due brani estratti da questo lavoro. Il brano si intitola Superstart, che non a caso è il brano con cui si apre il disco. Claudio Rocchi.

0: Beh, indubbiamente di difficile collocazione questa musica, sicuramente debitrice di certa musica cosiddetta cosmica che veniva dalla Germania, insomma, i cluster ci avevano fatto sentire qualcosa del genere, questa angosciosa ripetizione di questi loop di voce filtrata, ci riportano anche al primo battiato, quello di click, di pollution, insomma, molto interessante. Purtroppo, come spesso accadeva, non essendoci nessun riscontro commerciale di questo genere di musica, Claudio Rocchi, insomma, si trovò un pochettino, in un binario morto a un certo punto della sua carriera. Arriviamo al secondo ascolto, che non è il titolo di una canzone di Ivano Fossati, però si intitola anch'essa Canzone Popolare, sempre tratta da questo lavoro Suoni di Frontiera del 76 di Claudio Rocchi.
1: Una grande nazione dei briganti. Siamo diventati dei pirati. Una grande nazione dei briganti. Nascunde brigand. Una grande

Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

Allora prendete due parti di Rolling Stone, una parte di West Coast, e il risultato sarà questo Arlo Guthrie con Connection. Arlo Guthrie, ovviamente il figlio del grande Woody Guthrie, cantautore celebrato nella West Coast, nella stagione soprattutto del Flower Power di fine anni 60, arriva al suo album Amigo nel 1976, coadiuvato da alcuni musicisti del tipo che piacciono a noi, al di là della onnipresente e sempre graditissima Linda Ronstadt. Qui abbiamo alla voce anche Lia Kunkel, che altro non era che la sorella di Mama Cass, quella di Mamas and Papas, diventata moglie di Russ Kunkel, per questo ne prende il cognome, Lia Kunkel e Russ Kunkel, batterista da noi spesso celebrato, ma che insomma ha suonato con mezzo mondo, da Rita Coolidge a Bob Dylan, da Joe Walsh a Carly Simon, insomma un grande professionista. E quindi il risultato è questo Amigo, album piacevole ma non molto di più di Arlo Guthrie, che sceglie questo brano dall'album del 67 Between the Buttons, che era un brano che avevano spesso piacere i Rolling Stones ad eseguire dal vivo, anche se in realtà non è mai uscito come singolo. Arriviamo agli spot di metà trasmissione con un secondo estratto dal disco Amigo di Arlo Guthrie, e un brano che diciamo ha più riferimenti con la lingua ispanica rispetto a quello che abbiamo sentito finora, perché è un brano che venne dedicato a Victor Jara, e visto che si avvicina notevolmente l'anniversario del golpe in Cile, mi sembra interessante ricordarci sempre che c'è stato un 11 settembre prima dell'11 settembre che ci apprestiamo a ricordare nel 25ennale. Quindi ascoltiamo Arlo Guthrie con l'omaggio al grande Victor Jara dall'album Amigo, e poi gli spot di metà trasmissione.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: con Fabrizio Mr. Formula One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Beh, insomma, non riusciamo ad allontanarci più di tanto dal cinema. Dopo aver iniziato, come spesso ci accade, la trasmissione con la rubrica dedicata al cinema di 50 anni fa, con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che si è occupato del prestanome, in questa seconda parte siamo partiti con Barbra Streisand e con la sua canzone Evergreen, che vinse l'Oscar come colonna sonora del film, la riedizione di un film già famoso negli anni 30, È nata una stella, riadattato ai tempi più moderni con coprotagonista, insieme ovviamente a Barbra Streisand, anche Kris Kristofferson, che fa la parte della rock star un pochettino svaccata, un pochettino che si lascia andare, sempre, come dire, arriva tardi, ubriaco ai concerti, incontra una specie di Cenerentola dei tempi moderni. Lui sente cantare Esther Hoffman in un locale, all'interno di un bar, insomma, tutto quello che ne consegue, insomma, con Barbra Streisand in grande spolvero con questa Evergreen, che è, diciamo, il tema d'amore di questo film, che poi ha avuto, come sappiamo tutti, un ulteriore, la fantasia spesso a Hollywood manca totalmente, un'ulteriore versione con protagonista Lady Gaga. Lasciamo l'album e la colonna sonora del film È nata una stella, A Star is Born, il titolo originale, con l'ascolto di un secondo brano cantato da Barbra Streisand, Lost Inside of You.

No more war, mai più guerra, insomma, detto, ridetto, ma non è mai sufficiente. In questo caso a ribadirlo era il giamaicano Winston Rodney, più conosciuto con il nome di Burning Spear, che dopo i grandi fasti dell'anno precedente con l'album dedicato a Marcus Garvey, si ripete, ma con, diciamo, esiti commerciali non così felici, con questo Man in the Hills, anch'esso pubblicato dalla Island Records, che tra i tanti meriti aveva anche, ha avuto anche quello di come dire, diffondere il verbo dalla Giamaica in tutto l'Occidente, partendo dal Regno Unito, così come era già successo con Bob Marley. Questo disco seguiva tra l'altro uno di cui ci siamo occupati di qualche settimana fa, insomma adesso non ricordo esattamente quando, che in buona sostanza era la versione dub proprio del disco di Marcus Garvey che lo rese celebre dalle nostre parti. Era Garvey's Ghost, forse ve lo ricordate, erano proprio tutte versioni dilatate, se vogliamo uno dei primi esperimenti perlomeno pubblicati nel nostro continente di musica dub. Interessante, ovviamente molto tradizionale, ipnotico, e con la presenza prestigiosa al basso del grande Robbie Shakespeare, che ci lasciava ormai 5 anni fa. Secondo estratto da questo album, l'ho detto il titolo? Sì, perché è proprio il titolo anche del brano che andiamo a proporre come secondo ascolto, Burning Spear, con la canzone Man in the Hills.

0: Burning Spear, la title track dell'album del 76, Man in the Hills, appunto un album che nulla aggiunge, nulla toglie a quanto già di buono aveva fatto sentire in precedenza, ma se vogliamo consolida un pochettino il suo, la sua posizione nel mercato occidentale, ovviamente sempre un paio di gradini sotto Bob Marley. E rimaniamo in Inghilterra, anche se in realtà di inglese qui c'è solamente il titolare dell'album, perché usciva nell'estate del 76, esattamente il 27 agosto, questo lavoro di Eric Clapton, No Reason to Cry, che ha la caratteristica di essere stato registrato in California, praticamente negli studi della band. Rick Danko, il bassista della band, quella insomma di Robbie Robertson, lo ospita, e qui ci sono veramente dei contributi importanti da parte di tutta la band, o di buona parte di essa, perché c'è Rick Danko, c'è il pianoforte di Richard Manuel, c'è la chitarra di Robbie Robertson, c'è incredibilmente anche la chitarra di Bob Dylan. Chissà se sentiremo, sì, sentiremo proprio quel brano in chiusura della nostra chiacchierata con questo lavoro di Eric Clapton. Insomma, quindi un album, non bastasse il titolare di così chiara fama, veramente ricco di contributi musicali non solo particolarmente interessanti. Direi a questo punto di ascoltarci un estratto da questo lavoro, frutto della collaborazione a livello proprio di scrittura di Eric Clapton con il già citato bassista della band Rick Danko. Il titolo del brano è All Our Past Times.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

abbastanza consistente l'influenza di Rick Danko e di tutta la band nella, come dire, nella musica, nelle atmosfere create in questo lavoro All Our Past Times, frutto, come dicevamo, della collaborazione tra Eric Clapton, titolare del lavoro, e il bassista della band Rick Danko. Ad aumentare leggermente il tasso di, diciamo, britannicità, non so se esista un termine del genere, dello staff ai servigi di Eric Clapton in questo lavoro dell'estate del 76, vi ricordo intitolarsi No Reason to Cry, è la presenza di un importante musicista, Georgie Fame. Forse qualcuno si ricorderà, sicuramente tra quelli meno giovani, di un brano che si chiamava The

Vermont e spesso e volentieri si unisce al vecchio sodale Van Morrison e addirittura al quasi novantenne Bill Wyman, vecchio bassista dei Rolling Stones. Quindi insomma tutto questo per il nozionismo più inutile della terra, ma per ribadire appunto il principio che non era l'unico britannico in questo lavoro Eric Clapton. Vi avevo accennato appunto della presenza di Bob Dylan, che suona la chitarra in un brano che tra l'altro è una sua composizione, che è appunto il brano con il quale ci congediamo da questo lavoro di Eric Clapton, No Reason to Cry. Il brano scritto e suonato da Bob Dylan è Sign Language, Eric Clapton.

Non ho elementi che confermino quanto sto per affermare, ma ho tanto l'impressione che questa sign language, linguaggio dei segni, composta da Bob Dylan, ho l'idea che si trattasse di uno scarto probabilmente dell'album Desire di Bob Dylan, che comunque ha voluto regalare a Eric Clapton, dando appunto molto prestigio a questo lavoro. Vi ricordo essere intitolato No Reason to Cry, che usciva il 27 agosto del 1976, perché vi ricordo che il mio obiettivo è sempre quello di parlare dei dischi più o meno a distanza esatta di 50 anni da quando vennero pubblicati, quando appunto la data di pubblicazione è ancora disponibile, per evitare di fare confusione e magari ritrovarmi poi a fine anno ad accorgermi che di alcuni dischi non ho parlato e magari essere costretto a non parlarne più. Allora, chiusa questa parentesi, vi ricordo che siete su Radio Città Aperta, che ha riaperto bottega. Oggi è martedì 25 agosto 2026, fa un caldo fottuto, sono le 15:30, più o meno l'orario dovrebbe coincidere per chi ascolterà la replica di venerdì, che a questo punto sarà il 28. A questo punto vi ricordo anche il numero con il quale scriverci.

messaggi, sms, whatsapp, telegram 340-197-4468. E per rimanere in ambito di leggende musicali e personaggi di un certo rilievo che hanno cominciato a far parlare di sé negli anni 60, capita a fagiolo questo album, l'undicesimo della band americana dei Grand Funk Railroad, che stavano lì per sciogliersi, quando a un certo punto si palesò un certo Frank Zappa, che disse: ma a me piacete voi, perché non vi va che vi produca un disco? E allora hanno detto: caspita, chi ti ci ha mandato, come dicevano appunto dalle parti dei Grand Funk Railroad. Quindi esce questo Good Singing, Good Playing, che probabilmente era il commento che aveva fatto Frank Zappa nel dire: vabbè, ma voi cantate bene, suonate bene, perché non farvi fare un disco? Questo disco usciva a inizio agosto del 1976, e da questo lavoro cominciamo ad esplorare i Grand Funk Railroad proprio con il brano che testimonia l'anno di uscita dell'album, quindi 1976, Grand Funk Railroad.

Grand Funk Railroad 1976. Facciamo un piccolo salto indietro. Comunicazioni di servizio, la radio diciamo ha una sua utilità anche informativa, perché parlando di Eric Clapton e della sua collaborazione con Bob Dylan mi è stato richiesto che appunto si è confermato che arriverà Bob Dylan in Italia. Confermo le tre date: il 2 novembre 2026 a Milano all'Unipol Dome, il 5 a Roma al Palazzo dello Sport, mamma mia, e il 7 novembre a Bologna all'Unipol Arena. Devo dire che insomma, chi conosce il Palazzo dello Sport dell'Eur qui a Roma, quando può se ne tiene a distanza di sicurezza, a meno che non vada a vedere qualche evento sportivo. Se qualcuno nel recente passato ha assistito a dei concerti e magari invece la tecnologia attuale ne rende come dire maggiore fruibilità, magari ce lo faccio sapere al 340 197 4468, perché così come stanno le cose io tutti quei soldi per andare a vedere Bob Dylan, per quanto ne sarei incuriosito, non ce li spendo. Quindi stupitemi dicendomi che adesso si sente benissimo al Palazzo dello Sport e io sarò ben lieto di mettere da parte qualche soldino per andare a vedere questo concerto. Ma torniamo ai Grand Funk Railroad, perché come dicevamo questo lavoro è stato prodotto da Frank Zappa, il quale Frank Zappa non si è limitato a produrlo ma si è anche prestato a suonarci in un brano in particolare. Quindi è inevitabile che andiamo a privilegiare questo ascolto: Grand Funk Railroad con Frank Zappa, Out to Get You.

Come si dice, il tempo vola quando ci si diverte, si sta in buona compagnia, o forse una mancanza di abitudine a collocarmi nelle due ore canoniche di trasmissione. Sta di fatto che mi trovo costretto a sfumare questo brano di oltre 7 minuti per evitare di lasciar fuori l'ultimo album di cui ci occupiamo, ma prima dell'ultimo c'è il penultimo, che sarebbe questo qui, The Roaring Silence, della band britannica di Manfred Mann's Heart Band. E quel brano che avete sentito, del quale appunto sentiamo l'assolo ancora sotto la mia voce, Blinded by the Light, è un brano di Bruce Springsteen, perché i Manfred Mann's Heart Band, diciamo che erano molto propensi a rivedere e correggere brani di altri. Lo stesso Bruce Springsteen verrà rielaborato in un altro paio di casi nella canzone For You e Spirit of the Night, ma ci sono brani di Bob Dylan, brani di Randy Newman. Questo disco, The Roaring Silence, usciva anch'esso il 27 agosto del 1976. Ma visto che siamo un pochino a corto di minutaggio, direi di andarci ad ascoltare un secondo estratto da questo lavoro di Manfred Mann's Heart Band. Il brano è quello che non è l'ultimo brano, è il penultimo brano, perché l'ultimo è una rivisitazione di un brano addirittura di musica classica da Franz Schubert. Questo invece si intitola semplicemente Starbird.

Late Last Night, questo brano apriva un album dei neozelandesi Split Ends. L'album si intitola Second Thoughts ed è l'ultimo album del quale ci occupiamo nella Bottega del Forno di oggi. A beneficio degli estimatori della musica che arriva da così lontano, e a proposito di band che suonano dal vivo, sempre dalla Nuova Zelanda vengono i Fat Freddy's Drop. Insomma, parliamo di reggae, di dub, di musica completamente diversa. Anch'essi torneranno in Italia il 30 settembre a Milano all'Alcatraz, il 1 ottobre all'Atlantico qui a Roma, il 2 ottobre a Bologna all'Extra Ground Club. Second Thoughts, l'album, la band è molto particolare, si chiamano Split Ends e fanno una musica che spesso raccoglie l'eredità del vaudeville, del music hall, con venature inizialmente anche progressive, visto che stiamo negli anni 70, ma poi avranno un momento di particolare successo alla fine degli anni 70, a cavallo tra 70 e 80, perché ebbero una loro, come dire, svolta new wave che venne molto apprezzata. Second Thoughts è l'album, il brano era Late Last Night, quello con il quale invece ci salutiamo, dandoci appuntamento a giovedì per la prima puntata di Forno One per la stagione 2026-2027, sempre a partire dalle 14, mentre invece per martedì prossimo, che sarà già primo settembre, per una nuova apertura di bottega. Split Ends, Walking Down a Road, buon proseguimento di ascolto con Radio Città Aperta.it.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Radiocittaperta.it, la tua radio online. Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

tuffarsi, ardere. Giù, dove il suono è l'eco del ventre della terra. Giù, profondamente, dove la collera cresce, violentemente. La voce deve essere ardente, come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari.

sudando, rappreso nel sangue, morente, s'aggrappa alla vita, pur morendo, vivendo il dolore. La fine non può essere che dolce, definitiva.

Ciao a tutti, bentrovati, buon pomeriggio, buona AFA a tutti voi ed eccoci con l'ultima puntata di Alternitalia prima della pausa estiva e devo dire anche mia ultima puntata prima della pausa estiva perché le altre mie conduzioni sono andate in scena e ogni volta vi dicevo, beh, finisce Puzzle ma io ci sarò di nuovo in onda mercoledì, poi vado mercoledì, finisce mercoledì Morning ma ci sarò ancora con Alternitalia, oggi c'è Alternitalia e poi basta, mi fermo anche io. Radio Città Aperta poi chiuderà un paio di settimane a partire da domenica, l'ultima con Fabrizio Falcioni fino alle 18 e poi due settimane di pausa dove ascolterete tanta bella musica della nostra, dal nostro archivio. Invece parlando della diretta odierna, beh, chiaramente avremo modo nel corso della trasmissione di ricordare la figura di Francesco Guccini, ma anche quella di Edoardo Inglese, che purtroppo ci ha lasciato proprio ieri, cantante che è stato della Original Slammer Band e poi anche in chiave solista. E avremo anche un ospite, un scrittore che ha scritto un saggio, un bel tomo corposo, un libro che si intitola Il rock nell'underground romano negli anni 70 ad opera di Roberto Aceti, che è qui nei nostri studi e tra un po' lo avremo ospite per parlare appunto del rock underground romano negli anni 70 e anche ascoltare qualche estratto e ovviamente approfondire il discorso su questo libro che esce proprio in agosto. Per interagire con la trasmissione SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari, c'è anche la pagina fan della trasmissione su Facebook che si chiama Alternitalia. Saluto anche tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione, podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta e anche su alternitalia.podomatic.com. E quindi ricordo che poi condividerò link e scaletta sui miei profili social, per chi segue la diretta invece segnalo che si può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potrete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone, se il nostro software è bravo vi farà vedere anche la copertina. Ricordo anche sì che Radio Città Aperta la potete ascoltare tramite Alexa, quindi basta andare su Alexa e dire, anzi basta dire ad Alexa, Alexa mi fai ascoltare Radio Città Aperta e quindi gusterete la musica e le proposte della nostra bellissima radio.

Questo è il sound di Progetto MB da Ostia, questo lavoro molto interessante che abbiamo già ascoltato in altre mie conduzioni, sia di Alternitalia che di Puzzle e via dicendo, un lavoro guidato da Marco Bucci che fa tutto da sé, un lavoro che trova riferimenti con i Taxidomon, con i Residence, insomma roba molto interessante, con poi colonna sonora immaginaria per Ostia e zone limitrofe. Questa era Lungo Via dell'Idroscalo, ma ci sono altri brani che si chiamano Ostiando, Ostiamenti, Sol Curvone e via dicendo. Saluto Billy, saluto Egon e poi saluto Beatrice, saluto Monica, Fabrizio, e questi sono i primi contatti che si manifestano all'ascolto della trasmissione che continua con i pugliesi Taxology.

La musica è quella dei pugliesi Taxology, che uniscono la loro musica poi a degli studi e approfondimenti su tassologia, che è la classificazione, se non ricordo male, proprio la catalogazione dei fiori e delle piante botaniche. Ecco, allora riprendo anche il comunicato stampa che lo spiega meglio, se riesco ad aprire il foglio che mi si è attorcigliato. Sì, botanica e psichedelia si incontrano nella musica dei Taxology. C'è tra l'altro la voce narrante di Bruno Vergani, del professore Bruno Vergani, che guida l'ascoltatore in un cammino onirico verso la propria essenza, la tassonomia, la disciplina che classifica gli organismi viventi, quindi non solo piante e fiori, ma anche il resto. Vabbè, insomma, comunque il disco è questo qui, dei Taxology, dalla Puglia. Allora, qualche giorno fa c'è stato l'anniversario della strage di Bologna, della strage alla stazione di Bologna del 1980, il 2 agosto, e allora Cacciarus qualche giorno fa mi ha mandato un messaggio scrivendomi, il nostro ascoltatore, allora riprendo anche qui il messaggio: venerdì mettiamo questa canzone a ricordare la strage di Bologna, ossia Sensibile, ad opera degli Offlaga, disco Pax.

immobile e vaga come stelle dell'Orsa. Francesca Mambro fu protagonista delle versioni nera degli anni 70 e si è presa qualche ergastolo per omicidi organizzati, realizzati, rivendicati, confessati, ma si è proclamata innocente rispetto alla strage di Bologna. Francesca Mambro era allora come oggi la donna di Giusva Fioravanti, un tizio colpevole di decine di delitti a sfondo labilmente politico. Delitti diventati famosi per la ferocia e la facilità con cui vennero commessi, spesso da una di gente che nulla aveva a che fare con le sue cause, e a volte dettati dalla follia, piuttosto che da un qualche credo.

senso di lapide.

O flaga discopax sensibile richiesta da parte di Cacciarus per ricordare la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. E ora ricordo che poi più tardi daremo memoria anche delle figure di Francesco Guccini e chiaramente anche di Edoardo Inglese. E nel frattempo, però, prima dell'intervista diamo spazio a questa cavalcata psichedelica ad opera dei marchigiani Ludmilla Spleen, anche loro stati ospiti qualche tempo fa. Questo è la loro interludio.

Loro vengono dalle Marche, si chiamano Palmer Generator, una band che abbiamo ascoltato con la loro traccia dal titolo Interludio, una band a conduzione familiare perché sono padre, figlio e zio insieme nel generare questi vortici sonori tra post-rock, psichedelia molto circolare ed ipnotica. Disco edito dalla Bloody Sound. E allora ci siamo per quel che riguarda l'intervista odierna. Beh, si parlerà di un libro che esce proprio in questi giorni e che magari potrà accompagnare parecchi di voi, come si dice, nella lettura estiva sotto l'ombrellone o a casa al fresco, insomma da qualche parte. Il rock nell'underground romano negli anni 70, scritto da Roberto Aceti. E beh, un racconto di quell'epoca musicale che caratterizzò la nostra città e che caratterizzò anche l'Italia, perché poi la musica underground, cosiddetta rock prog, caratterizzò molti periodi di quegli anni 70, coinvolgendo più città, ma in questo caso ci si concentra su Roma, e quindi vengono trattati anche parecchi gruppi con interviste approfondite. Va bene, parleremo meglio tra poco. Ora ci ascoltiamo una formazione proprio romana dell'epoca, 1973, si chiamavano L'Uovo di Colombo. Questa è Vox Dei.

0: La musica è quella dell'Uovo di Colombo, una delle varie formazioni tirate in ballo nel libro molto interessante, un bel tomo che è stato scritto da Roberto Aceti, Rock nell'Underground Romano negli anni 70, anzi ecco che sto lanciando anche la diretta video su Twitch che potete vedere anche dal sito di Radio Città Aperta, e quindi metto in primo piano Roberto che ha con sé anche il libro che vi mostra insomma la sua sostanza. Allora, ben trovato Roberto Aceti, ciao.
1: Ciao, buon pomeriggio e un saluto agli ascoltatori.
0: Allora, esce ad agosto, quindi non so se è già stato pubblicato o no, è in uscita questo libro dal titolo Il Rock nell'Underground Romano negli anni 70. Beh, un lavoro che nasce originariamente, come si scrive anche in introduzione, da una tesi che tu hai fatto tanti anni fa al DAMS di Roma con appunto questo tema. Tesi che ha ottenuto anche la lode, o mi ricordo male?
1: La lode no, però 110 l'ho preso.
0: L'hai preso. Quindi ottimo risultato, ed è rimasta lì la tesi. Poi hai sempre pensato un po', voglio tornarci sopra su questa operazione che ho fatto, su questa tesi che ho fatto. Finché, ecco, partendo diciamo come base da quella tesi, quella l'hai distrutta, l'hai ricostruita con un lavoro insomma certosino, andando a coinvolgere tante band con interviste approfondite, band romane dell'epoca e via dicendo. Insomma, lascio raccontare a te meglio tutto quanto.
1: Va bene, va bene. Allora, partiamo dall'inizio, perché io ero studente al DAMS di Tor Vergata 2005-2006. E mi trovavo che dovevo praticamente definire l'argomento della tesi. Ne avevo proposti alcuni, però non riscontravano le simpatie dei professori, dei docenti, altri erano difficili da realizzare. E un giorno, quindi ero in una fase di stallo, e un giorno in internet, navigando casualmente, vidi questa foto di un musicista. E, dall'aspetto un bizzarro, curioso, era un mix fra Frank Zappa e Salvador Dalì.
0: Okay.
1: Quindi quando ho visto questo, chi è? E nella didascalia c'era scritto leggenda del rock romano.
0: C'era Sandro Oliva.
1: Bravissimo. Sandro Oliva. E allora lì ho visto leggenda, dico, come leggenda? Io non lo conoscevo io questa persona, leggenda. E poi underground romano, quindi dico, c'è stato un underground romano negli anni 70. Allora, mi ha interessato la cosa e ho proposto la tesi a un professore che era quanto più distante dalla musica rock, uh-huh, perché al DAMS si studiava tutt'altro. E ha accettato e quindi ho fatto la tesi. Poi, come hai già anticipato te...
0: La tua già ascoltavi prog in generale o no?
1: No, questa è una bella domanda, un po' mi vergogno a dirlo, però va bene, dai. Ho iniziato la tesi non sapendo nulla assolutamente di progressive, di rock romano.
0: Quali erano i tuoi ascolti dell'epoca?
1: Erano il classico, Led Zeppelin, Pink Floyd, quelli
0: rock,
1: no? Così, di romano conoscevo solo il banco, mm-hmm, qualche canzone, poi neanche tutta la discografia, però mi interessava l'idea, poi ero un amante di Roma in toto, insomma qualsiasi cosa riferita a Roma, poi il rock, dico dai proviamoci, potrebbe essere interessante, poi a me è sempre piaciuto fare cose di cui ero attratto, quindi mi stimolava la sfida. E ho fatto bene, perché poi sono entrato in un universo fatto di suoni, colori.
0: E come hai iniziato? Nel senso, non sapendone nulla, ecco, da che cosa sei partito?
1: Dall'elenco telefonico, proprio come si faceva tanti anni fa. Io ho iniziato, ho preso i nominativi di alcuni dei membri storici di quella band. Vedevo, magari abitano ancora a Roma, quindi Roberto Aceti, vediamo qua, ce ne stanno sei. E ho provato a chiamare tutti, buonasera, lei è quello che ha suonato nell'Uovo di Colombo che abbiamo ascoltato adesso, e molti dicevano di no, però poi dopo quando beccavo e trovavo l'interessato, mi ricordo che c'era sempre questo silenzio di 4-5 secondi e lì già capivo che era lui, che non rispondevano subito, rimanevano in silenzio, poi scusi, chi è lei?
0: E invece i gruppi come li hai scoperti? Nel senso, come sei, prima di arrivare all'elenco telefonico, che ne so, l'Uovo di Colombo, gli altri, ecco, come li hai approcciati?
1: Allora, il primo passo che ho fatto, posso nominarla una radio concorrente, però andai a Radio Rock.
0: Sì.
1: mi ospitarono, c'era Giannotti, il DJ, che insomma era un grande esperto, e mi diede alcuni dischi nominativi, eccetera, eccetera. Lì ho preso nota e da lì ho cominciato la ricerca.
0: Okay.
1: Poi internet, poi man mano che scavavo andavo avanti.
0: Quindi ti ha appassionato proprio come...
1: Sono stato contento di averla fatta, perché ho scoperto un universo veramente interessantissimo.
0: Assolutamente, assolutamente, anche perché poi ci sono dei nomi sicuramente che hanno scritto delle pagine importanti della musica rock, non solo romana ma italiana, dischi che poi sono stati anche spesso ristampati nel corso degli anni, gli originali valgono un bel po', chiaramente.
1: Vero, verissimo.
0: E quindi sei partito con questa tesi 110 e poi che succede?
1: E poi io, vabbè, finita la discussione, laureato a posto, però c'avevo sempre questo senso di... ho lasciato le cose a metà perché sapevo di non aver trattato tutti i gruppi, e questo purtroppo l'ho dovuto fare per motivi di tempo, perché comunque la tesi la dovevo discutere entro tot. E quindi non avevo avuto il tempo materiale di intervistare tutti, e sta cosa però mi è rimasta sempre un po' in gola, così, e dico no, la devo completare, anche una questione mia personale, dico magari ci faccio un libro. E nel corso degli anni un paio di volte ho ripreso in mano la tesi, e intervistando anche nuovi gruppi e persone, però poi dopo, per un motivo o per l'altro, lavoro, vita, ho interrotto. La svolta è stata col Covid, lì ho guardato la tesi che avevo sul comodino, ho detto Roberto, questo è il momento che la finisce. Allora l'ho ripresa in mano, però che è successo? Rileggendo quello che avevo scritto quando avevo 24-25 anni, riletto da un quarantenne, dico no, queste cose non vanno bene, troppi giudizi soggettivi, troppe cose che non mi tornavano più, e allora ho deciso di riscriverla completamente, mantenendo un tono più oggettivo possibile e concentrandomi esclusivamente sulle fonti, le fonti primarie, ovvero le interviste che ho fatto e che avrei fatto nel corso del tempo, gli articoli delle riviste specializzate degli anni 90-2000, Raru, Music Box e quant'altro, e altri articoli e interviste trovate su YouTube e in internet, ma soprattutto le fonti primarie dell'epoca, perché negli anni 70 esistevano parecchi giornali, riviste specializzate che trattavano di musica e che stavano analizzando il fenomeno rock che era appena arrivato in Italia. La rivista più famosa, tu probabilmente lo ricorderai, è Ciao 2001.
0: Chiaro, sì.
1: Che era un settimanale che pubblicava anche negli anni 60, aveva cominciato la pubblicazione.
0: E poi nei tempi recenti escono dei Ciao 2001 con articoli delle varie epoche del passato.
1: Esatto. Poi c'era... è arrivato più tardi, nel 73, Sound Flash, che aveva un layout tipo Melody Maker, tipo un giornale in bianco e nero, così, e che poi nel 75 è diventato Nuovo Sound, e poi c'era Sound Flash, era un altro giornale che ha avuto vita breve, però ha pubblicato roba interessante, e Qui Giovani.
0: E come quindi, li hai recuperati tutti questi?
1: Questa è stata forse la parte più difficile del libro, devo essere sincero, perché... non è facile reperirli. Ciao 2001 è un giornale molto comune, però reperire tutti i numeri era una sfida. E ho provato biblioteche, eccetera, niente. Ho trovato qualche collezionista, però purtroppo hanno sempre rifiutato, anche se ho offerto un pagamento per il disturbo, niente, non hanno voluto. Fino a quando destino ha voluto che incontrassi un famoso collezionista nazionale, lui pure vive qua a Roma, e io ho telefonato e lui mi ha detto va bene, dai, vieni settimana prossima, ti faccio venire, io ho tutti i numeri di Ciao 2001, Sound Flash, Super Sound, Nuovo Sound, vieni qua e te li guardi. Io sono rimasto a bocca aperta, quindi sono andato a casa di questa persona squisitissima, che ringrazio, senza di lui il libro non sarebbe potuto essere completato. E mi ricordo, sono entrato in questa casa, mi sentivo come un bambino in un negozio di dolciumi, che tu potevi prendere qualsiasi cosa, ero lì proprio estasiato, tutti i numeri, queste riviste, poster originali, e sono andato varie volte dalla mattina alla sera, ci ho perso 3-4 diottrie per questa cosa, però ne è valsa la pena, e così ho avuto accesso a tutti i numeri.
0: Libro fatto con vera passione, come si dice. E ne abbiamo ascoltato L'Uovo di Colombo, che sono tra i gruppi che tu hai tirato in ballo e che ha intervistato. Ecco, cosa possiamo dire? Due battute su di loro.
1: Beh, qui posso dare un giudizio di merito perché non l'ho dato sul libro, è un gran bel disco. Anche il pezzo che hai
0: tu, omonimo.
1: Anche il pezzo che hai messo è stato un bel pezzo. È un gruppo che ha avuto vita breve, molto breve, però intensa. Tant'è vero che poi loro hanno aperto nel 73 le date italiane dei Deep Purple, 4-5 date, e sono stati loro ad aprire, hanno inciso questo disco e poi subito dopo si sono sciolti per diversi, principalmente per problemi economici e disinteresse della etichetta discografica, però hanno lasciato una traccia, un segno, e i musicisti che hanno preso parte a questo disco poi negli anni si sono contraddistinti poi per la loro qualità, ottimi turnisti.
0: Adesso ho scelto anche gli Albero Motore, che ci dici?
1: Hai fatto benissimo, guarda.
0: Qualcosa su di loro prima di ascoltarli?
1: L'Albero Motore era un gruppo particolare perché professavano un genere di musica leggermente differente dal classico hard rock, prog, jazz rock che insomma c'era a Roma in quel periodo. Loro avevano più una sonorità west coast americana, un po' più cantatoriale, e hanno fatto un disco a mio avviso molto godibilissimo, sai, quello che metti anche in sottofondo e vai.
0: Quello del 74, il grande gioco, parliamo.
1: Esatto, ottimi, ottimi strumentisti, e poi purtroppo Fera, il chitarrista, anche è morto poche settimane fa. E comunque l'unico disco che hanno fatto, hanno avuto un'intensa attività, poi si sono sciolti nel 75, inizio 75, è un disco che consiglio a tutti.
0: Noi ci ascoltiamo Landru per quel che riguarda Albero Motore, poi torneremo a parlare con il nostro ospite Roberto Aceti, rock nell'underground romano negli anni 70.

0: La musica è quella degli Albero Motore, altro estratto in questa chiacchierata che stiamo realizzando con Roberto Aceti per quel che riguarda il libro che si intitola Il rock nell'underground romano negli anni 70. Allora, bene, in questo libro hai tirato in ballo tante band, ne cito qualcuna: Il ritratto di Dorian Gray, e poi Il Punto, I Panna Fredda, Paese dei Balocchi, Teoremi, Metamorfosi, Rovescio della Medaglia, Quella Vecchia Locanda, Spirale, Buon Vecchio Charlie, Bauhaus, che non sono i Bauhaus di Peter Murphy, no, ma altri, Gli Albero Motore, L'Uovo di Colombo, I Semiramis di Zarrillo e tanti altri. Non hai voluto volontariamente inserire tre nomi che sono sicuramente noti. Uno l'hai citato anche prima, quello del Banco, e poi anche gli altri due
1: gruppi famosi romani, che insomma oltre il Banco c'erano i Goblin e il Perigeo. Li ho volutamente scartati perché comunque esiste già uno studio delle biografie su di loro, e quindi non mi andava di ripetere ciò che è già stato scritto e che si può trovare facilmente in rete o in libreria, e quindi
0: preferivi insomma dare spazio, esatto, a qualcuno che magari ha avuto meno evidenza, seppur poi sono tanti dischi, almeno parecchi di questi anche ristampati nel corso del tempo, magari poi ci sono anche delle brevi biografie dentro le copie ristampate. È comunque un libro che mancava, si può dire questo, ed è un libro che raccontiamo come si può reperire, perché poi ecco, è un'autoproduzione.
1: Esatto, è un'autoproduzione. Allora, io da metà settembre sarò ospite in diverse biblioteche comunali per appunto presentare il libro, e quindi durante questi incontri poi ci sarà anche occasione per acquistarlo nel caso. E al momento ho già alcune date, però altre se ne aggiungeranno a inizio settembre, perché adesso tutti stanno chiudendo per le vacanze, eccetera. Ho già alcune date: Palestrina, Marino, Allumiere, Civitavecchia, Grottaferrata, e altre se ne aggiungeranno dopo, quindi vado
0: anche
1: lì.
0: Anche Roma, immagino.
1: Allora, per Roma la situazione è un po' più diversa, perché io ho provato a contattare le biblioteche comunali, però mi hanno detto che non trattano i libri autopubblicati. Più di qualcuno mi ha risposto così, adesso io non so se è vero, però sembrerebbe che le autoproduzioni non gli interessano.
0: Quindi tocca trovare qualche locale, magari, esatto, suonare insieme a una di queste e presentare il tutto insieme a una di queste band, perché alcune sono attive.
1: Sì, sono attive, vive e vegete, te ne posso citare alcune se vuoi, che sono ritornate nel corso degli anni perché c'è stato un interesse crescente per questo movimento, il movimento storico, e questo ha portato i gruppi e i musicisti storici a riformare le band,
0: sì,
1: grazie a questo rinnovato interesse. Quindi ecco che abbiamo nuovi dischi del Rovescio della Medaglia, abbiamo nuovi dischi dei Semiramis, che sono tuttora in tour, hanno suonato poche settimane fa in Messico a un grosso festival, e loro hanno suonato lì. Poi ci sono i Flea e l'Uovo di Colombo, pure si sono riformati e stanno suonando. La Raccomandata, che ha fatto dei dischi molto belli. Reale Accademia di Musica, il Buon Vecchio Charlie, gruppo mitologico romano, che si sono riuniti da pochissimo. Adesso parteciperanno a alcuni festival prog italiani e stanno registrando anche il nuovo album. Pensa te, dopo 40 anni, il secondo album. E poi ci sono le Metamorfosi e tanti altri, sono ritornati in pista.
0: E quindi insomma è un buon modo per approfondire il discorso su una realtà musicale che è stata quella del prog romano, perché poi sostanzialmente sono tutti gruppi prog quasi, no?
1: Sì, negli anni 70 diciamo che c'erano tre sottogruppi rock, sottogeneri di rock che venivano suonati. Il primo è il prog classico, poi c'era l'hard rock, per esempio il Rovescio della Medaglia, Teoremi facevano hard rock, e poi dal 74 c'è stato anche un filone jazz rock,
0: sì,
1: che ha interessato diversi gruppi,
0: Perigeo,
1: non solo i Perigeo, ma anche i gruppi che prima suonavano prog classico hanno virato verso queste sonorità più jazzate, sì.
0: Ottimo, e quindi è veramente rifacciamo vedere in camera quanto è corposo, quanto c'è da leggere, perché insomma è poi scritto bello fitto, insomma, all'interno. Hai curato anche tu la copertina e tutto?
1: Sì, sì. 100% artigianale.
0: Bene, però è una bella soddisfazione, un bel, come si dice, parto. Ma se uno non può intervenire a queste presentazioni, come può recuperare il libro?
1: E vediamo come va, e poi penso di pubblicarlo tramite Amazon. Proprio c'è un PDF, quindi sono scaricabili poi.
0: Quindi, perché per ora è solo cartaceo?
1: Per ora è solo cartaceo al momento.
0: Esattamente, sì. Quindi non si può acquistare in ebook comunque. Ed è questa anche una scelta ben precisa e sicuramente importante per un lavoro, ecco, che magari ti ha stimolato per qualcos'altro in futuro?
1: Sì, purtroppo sì, perché questo tratta degli anni 70, però Roma è andata avanti.
0: Ah, insomma, beh, sono che Romano 80 manca.
1: Sì, è pure importante, estremamente importante pure quello, e magari un giorno decido di affrontare anche il rock degli anni 80, che ce n'è da raccontare.
0: Non hai però ancora iniziato.
1: No. Adesso ho appena finito questo, fammelo un po' godere e poi casomai mi rimetto all'opera.
0: Quindi il lavoro di 6 anni alla fine, dal Covid in poi.
1: Sì, alcune interviste sono state fatte durante il periodo della tesi, infatti nell'intervista c'è anche l'anno quando l'ho fatta, 2005, poi 2025, 2026, però diciamo, ecco, 6 anni come lavoro quasi non stop, sì, dal Covid fino a pochi mesi fa.
0: E le band sono state informate dell'uscita del libro?
1: Alcune sì, altre ancora no, però verranno informate a breve, anche perché insomma molti mi avevano chiesto anche di venire alla presentazione quando sarebbe stata l'ora, e quindi è il tempo di scrivere a queste persone, e mi farebbe piacere rivedere, perché sono stati sempre molto gentili, questo lo devo dire, e raccontavano gli anni 70 veramente con un'energia e con una luce negli occhi che mi ha impressionato.
0: Ecco, cos'è che possiamo dire di quell'epoca in base ai loro racconti?
1: Che è stata unica e irripetibile, è stato un magma soprattutto i primi anni degli anni 70, una situazione estremamente vivace, e mi ricordo che dicevano sempre, Roberto, a Roma negli anni 70, 72, 76, qualsiasi strada tu prendevi e camminavi, sentivi un gruppo che suonava nello scantinato. Era una regola, c'era musica ovunque, c'erano tantissimi locali e la musica era proprio il fulcro sociale e artistico della città.
0: E quindi insomma una città che comunque viveva di tante tensioni sociali, ma anche, perché era un periodo particolare, ricordiamolo, però anche di grande arte, di grande musica, ed è insomma buono insomma che tanti di questi musicisti ormai un pochino più attempati comunque hanno ancora lo spirito per portare avanti, anzi hanno nuovi stimoli per
1: sì me. Sì, guarda, io sono andato tempo fa al concerto del buon vecchio Charlie ed è stato bello perché c'erano i nipotini che venivano a sentire il nonno suonare, e
0: sì,
1: è stato bello perché,
0: insomma, dove li hai visti?
1: È stato molto dolce.
0: Dove li hai visti?
1: Allora Let It Beer.
0: Ok.
1: Hanno suonato lì, hanno presentato una traccia, anche una traccia nuova che poi sarà inclusa nell'album nuovo che uscirà penso l'anno prossimo o a fine anno questo.
0: E allora che ci possiamo ascoltare qua? Io ho l'imbarazzo della scelta nel...
1: C'è tanto materiale.
0: Esatto, quindi mi baso anche su quello che trovo così nel nostro archivio. C'è l'album Contaminazione, ad esempio, del rovescio della medaglia, La grande fuga, e magari non è la nostra fuga, ma termina qui la chiacchierata per la presentazione del libro. Se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questo incontro, ecco, a te i microfoni.
1: No, intanto ti ringrazio a te per l'opportunità che mi hai dato, veramente. E spero che questo libro possa aiutare a mantenere anche la memoria storica, perché è importante sapere quello che è stato fatto a Roma, e questi sono i padri del rock italiano, perché prima di loro il rock in Italia non c'era, loro l'hanno portato e l'hanno suonato, ed è grazie anche a loro se adesso insomma abbiamo una situazione musicale italiana quella che è.
0: Certo.
1: Tu hai parlato anche, tanti gruppi, tanti musicisti hanno suonato anche per persone, sono diventati turnisti per Baglioni, per Branduardi, per Paolo Conte, insomma hanno, come si dice, contribuito alla musica italiana anche come turnisti.
0: E quindi ricordiamo il libro ancora una volta, si intitola Il rock nell'underground romano negli anni 70, un'autoproduzione ad opera di Roberto Aceti, che appunto poi farà delle presentazioni. Ecco, come si potrà venire a sapere di queste presentazioni? Dove li annuncerai?
1: Tramite i siti della Biblioteca Comunale, e poi sto pensando di avere una pagina social proprio per questo libro. Magari fra qualche giorno cercate Rock Underground Romano e lì troverete poi le date per chi è di Roma o provincia di Roma.
0: Certo.
1: Poi ci facciamo anche una chiacchierata sul rock romano.
0: Non scambiarci
1: opinioni e pareri, insomma.
0: E poi speriamo che anche a Roma si possa presentare, magari a questo punto non in qualche biblioteca visto l'ostracismo, e magari in qualche locale.
1: Speriamo.
0: Assolutamente. Magari, ripeto, anche con, visto che sei in contatto con una di queste band
1: prima di un concerto,
0: esatto,
1: perché no, una buona
0: potrebbe
1: idea,
0: potrebbe essere una bella idea. Il rovescio della medaglia da contaminazione, la grande fuga. Grazie Roberto.
1: Grazie a te.

E qui in privato si parlava del rovescio della medaglia e ci sono veramente aneddoti molto molto interessanti che non vi sveliamo perché sono contenuti nel libro, e però ecco, assolutamente da conoscere, da leggere, quindi tasselli importanti per quel che riguarda una fetta della storia musicale del nostro paese, l'underground appunto romano degli anni 70, il rock nell'underground romano degli anni 70 ad opera di Roberto Aceti. Chiaramente tra poco sarà online anche il podcast dell'intervista, quindi avrete modo di riascoltare e approfondire nuovamente al meglio quello che abbiamo raccontato con l'autore di questo saggio, ripeto, veramente bello corposo.

ho staccato dalla diretta video perché l'intervista è terminata, però insomma si continua per quel che riguarda invece la diretta audio. Qui su Radio Città Aperta Alterna Italia con voi Gianluca Polverari ancora per più o meno sì un'ora in mia compagnia, e quindi rinnovo i contatti per interagire con la trasmissione: 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari.

E quindi in rigorosa diretta vorrei mandarvi un brano, ma vedo che il CD non viene letto né da un lettore né dall'altro, e nemmeno siamo supportati da internet. Ah, forse ci siamo, forse si è sbloccato il lettore CD, ci ha messo un po' a riconoscere il disco. E allora diamo spazio all'album nuovo del Pensiero Nomade, Le Umane Preghiere.

pensiero nomade, quindi per dare spazio anche alle sonorità, diciamo, perché no, anche qui di natura prog, forse in una maniera diversa, più collegate anche a un certo suono etnico, ambient. Comunque un gran bel disco per pensiero nomade, Le umane preghiere. C'è da pregare in questo periodo veramente disastroso sotto più fronti, sotto più aspetti, e quindi veramente si invoca chi si può invocare. Anche il dio della musica bella. Oh, quindi Altern Italia in questa sua ultima puntata della stagione 2025-2026. Poi da settembre, no, che dico, già da prima, da fine agosto si ripartirà. Qualche altro saluto, Vincenzo, Fabio, Paola, poi qui ho chiuso male la pagina, adesso riapro il tutto. No, vabbè, adesso ci torniamo per bene.

rendendo tributo al grande Francesco Guccini, che ci ha lasciato ieri all'età di, insomma, oltre 80, profondo segno, insomma, per quel che ha lasciato a livello di musica, arte, testi, pensiero. E allora noi ci ascoltiamo una traccia dal titolo Eskimo per quel che riguarda Francesco Guccini.

E questa è la musica di Francesco Guccini, lo ricordiamo quindi con questa canzone, un grande cantautore, insomma, che è la storia della musica italiana. È venuto a mancare ben più giovane, all'età di 57 anni, Edoardo Inglese, musicista che è stato il frontman per anni di una band chiamata Original Slammer Band, partita da quel di Sora e che si fece conoscere sicuramente in tutta Italia, e poi Edoardo Inglese che ha portato avanti anche una sua carriera solista che abbiamo presentato sia con la band che come solista qui a Radio Città Aperta, sia dalle mie parti sia dalle parti di Ludovica Valori, quando anche lei trasmetteva da queste parti. Purtroppo, dopo una malattia che ha avuto un corso anche abbastanza veloce, Edoardo ci ha lasciato proprio ieri. Allora ascoltiamo intanto qualcosa della Slammer Band, da un vecchio lavoro chiamato Triaca. Questa è Mentalità schizzata per Original Slammer Band.

e questo era il gruppo dell'Original Slammer Band, dove era frontman Edoardo Inglese. Edoardo che poi ha intrapreso anche una sua carriera solista, e allora lo vogliamo ricordare ancora con questo brano dal titolo Amore e Dio.

Francesco Guccini, che è quella di Edoardo Inglese, in sottofondo ancora Edoardo con Amore e Dio. Ci scrive Decio, che insomma fa sempre piacere ricevere i suoi messaggi. Buongiorno, ci sono anch'io oggi per farti auguri di buone vacanze. Mi spiace per Guccini, che ha nutrito molti dei miei ascolti, e per Edoardo, che penso avrebbe incontrato i favori del primo Guccini. Fra l'altro, in tema di rock romano, ma io sono nato nel 75, anni dopo conobbi Ein Sof e Monodroma, che a me piacevano tanto. Ancora buone vacanze, a presto. Mi mandi anche la foto del demo di Monodroma, chissà se in rete si trova qualcosa. Dai, faccio una ricerca, sia Ein Sof, ho vari dischi, Xatria e altri, niente, ottimi, uno dei gruppi, diciamo, di natura più esoterica, tra i più importanti non solo in ambito romano ma italiano. E intanto ci ascoltiamo Annalisa De Feo, già componente del duo Onirico Sonoro, che in questo 2026 se n'è uscita con un suo disco solista dal titolo Life, Vita. Questa è Miniature, suoni delicati in un'epoca così confusa e rumorosa. Ecco la delicatezza di Annalisa De Feo.

Annalisa De Feo, miniature dal suo lavoro live. Qui siamo su sonorità più quasi di classica contemporanea jazz. Disco che abbiamo presentato con l'artista stessa, e se siete interessati trovate il podcast della chiacchierata sul sito di Radio Città Aperta, così come trovate già online il podcast della chiacchierata che abbiamo fatto oggi per quel che riguarda per l'appunto il libro dedicato al rock nell'underground romano negli anni 70. Loro non sono romani, non sono gli anni 70, vengono a Modena, fanno un suono così anch'esso di natura quasi sacra. Si chiamano Ataraxia, tornati con il nuovo album Si Ferra The Fair, da Modena, Ataraxia.

E loro sono Ataraxia, dal loro nuovissimo disco molto bello, Silfered Fair. E rimaniamo su queste atmosfere. Proprio con i già citati Ein Sof, l'album Raxatria uscì nell'88 da Roma, Decimus Gradus.

La spettrale Decimus Gradus da Einsof, il gruppo romano che incise questo album nel 1988 chiamato Xatria, citati nel messaggio da Decio, che cita anche un'altra band chiamata Monodroma, anzi mi ha mandato proprio la foto del demo di Signori e Signore, anche questo usciva nel 1988, questa è Polimorfismo per Monodroma, o almeno credo che vada. Arriva, eccoli qui.

Monodroma, quindi un bel ripescaggio. Mi sa tanto che è la prima volta li suono per radio in Monodroma, quindi grazie ancora di più a Decio che mi ha fatto ritirare fuori anche questo progetto. Che in effetti non ho fisicamente, mentre gli Hands Off sì, ho quell'album e anche altri, di Monodroma invece zero.

Ancora 10 minuti, anzi di meno, prima del termine di questa ultima puntata pre-stop festivo per quel che riguarda Alternitalia e anche le conduzioni del sottoscritto, perché poi appunto già in settimana ci siamo visti idealmente a livello radiofonico, sentiti sarebbe meglio dire, con le altre mie trasmissioni, però come dicevo appunto questa è proprio l'ultima prima delle vacanze estive, però domani ci saranno le trasmissioni, cioè anche dopo di me Night Toys con Dario Pizzetti, domani poi Fabrizio Falcioni, Groovy Times, Driving Saturday e insomma, e poi si concluderà il tutto proprio domenica pomeriggio con il nostro Fabrizio Falcioni e il suo rifugio atomico. Bene, noi andiamo avanti con Upupa Yama dal suo nuovo lavoro Honestly Flowers, questa è Gilded Meditations.

Upupayama, un brano dal suo ultimo lavoro intitolato Honesty Flowers Gilded Meditations. E allora, con queste sonorità un po' più psichedeliche dub, andiamo a concludere Alternitalia di oggi e della stagione 2025-2026. Torneremo poi ovviamente da fine agosto con nuove proposte dall'underground italiano. E a proposito di underground italiano e romano, ricordo che oggi abbiamo presentato il libro di Roberto Aceti, Il rock nell'underground romano negli anni 70. Il podcast è già online sul sito di Radio Città Aperta, tra poco sarà online anche il podcast dell'intera trasmissione. Allora io ringrazio tutti coloro che hanno ascoltato la trasmissione o coloro che ascolteranno il podcast, auguro a tutti buone vacanze e soprattutto buon relax, uno stacco dall'afa e dai brutti pensieri e dalle brutte notizie. E con questo augurio vi lascio sulla musica degli Orange Car Crash da Padova e la loro Nothing is Important, e poi a seguire, dopo gli spot, ci gusteremo Night Toys con Dario Pizzetti. Ciao da Gianluca Polverari e a risentirci a fine agosto con tante altre belle trasmissioni. Ciao e ancora buone vacanze e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: cosa che mi piace, una certa visualizzazione sul 1000 euro, signora.
1: Accattatevi like.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

No, Anto, niente a solo rock. E no, dai, se no sempre la solita canzone rock. Basta rock, abbiamo dato. Ma senti che bello.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.